Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

0: gonna, sembra un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Ridigine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia ridigine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.

0: su Radio Puglia le migliori novità del panorama musicale.
1: Dimmi perché

È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte! Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene preso...

0: siamo grati a te, che ogni giorno spalanchi le porte di casa a Radio Puglia per respirare un'aria di assoluta spensieratezza.
1: A Radio Puglia sono le 6 e 34 minuti.
2: Radio Puglia, meteo.
3: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trebi Meteo. Il tempo si mantiene asciutto con estesi rasserenamenti sulla Puglia nelle prossime ore, mentre sulla Basilicata, soprattutto ne è coinvolto l'Appennino Lucano, si formano locali rovesci anche a sfondo temporalesco, ma per lo più isolati e fugaci, a causa di umide infiltrazioni che disturbano l'anticiclone africano, che intanto continua a tenere i suoi massimi sul territorio, determinando anche un gran caldo intenso che si farà sentire non solo nelle ore centrali del giorno, ma anche nella notte e al mattino. La giornata di domani sarà ancora ben soleggiata, soprattutto sulla Puglia, con temperature massime più elevate nelle zone interne, attorno ai 35-36 gradi. Si starà un po' meglio lungo la costa, specie della fascia adriatica, dove soffierà un po' di vento da nord. Sull'Appennino Lucano nelle ore pomeridiane si rinnovano locali rovesci anche a sfondo temporalesco, ma per lo più isolati fugaci, altrove non mancheranno spazi assolati. Anche qui le temperature diurne saranno elevate, attorno ai 34-35 gradi. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo.

Grazie. Volevo salutare mio fratello Giovanni, che oggi fa Giovanni, un abbraccio fortissimo, ti voglio bene fratello, e un buon lavoro al mio amore Lorenzo. Ciao Lori, buon lavoro amore.

Buongiorno, come vi siete alzati stamattina? Vi siete fatti il battesimo? Diciamo la verità, vi siete sciacquata la capa. Oggi è San Giovanni.

Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.

0: tuoro a 110 euro al grammo.
1: Il pomodoro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.

0: impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare! Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
1: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
2: Lela Consulting. Risparmia in Albania. Sorridi in Italia. L'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, risparmiando sino al 70%.
3: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
2: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentistaalbania.it.
4: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellana Grotte e sui social Angel Cell.

cesce, diciamo in dialetto. Sono tutti già al lavoro, buongiorno a quelli che sono sulla strada già al lavoro, buongiorno a tutti Giovanni all'ascolto, auguri ancora da tutti noi. C'è qualcuno già che si è prenotato per i compleanni, se stanno ascoltando la radio, ragazzi, non dategli fastidio a sti ragazzi che lavorano, specialmente quando c'è il sole. Vedremo che cosa

0: Radio Puglia sono le ore 7:01.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trevi Meteo. Il tempo si mantiene asciutto con estesi rasserenamenti sulla Puglia nelle prossime ore, mentre sulla Basilicata, soprattutto ne è coinvolto l'Appennino Lucano, si formano locali rovesci anche a sfondo temporalesco, ma per lo più isolati e fugaci, a causa di umide infiltrazioni che disturbano l'anticiclone africano, che intanto continua a tenere i suoi massimi sul territorio, determinando anche un gran caldo intenso che si farà sentire non solo nelle ore centrali del giorno, ma anche nella notte e al mattino. La giornata di domani sarà ancora ben soleggiata, soprattutto sulla Puglia, con temperature massime più elevate nelle zone interne, attorno ai 35-36 gradi. Si starà un po' meglio lungo la costa, specie della fascia adriatica, dove soffierà un po' di vento da nord. Sull'Appennino Lucano nelle ore pomeridiane si rinnovano locali rovesci anche a sfondo temporalesco, ma per lo più isolati fugaci, altrove non mancheranno spazi assolati. Anche qui le temperature diurne saranno elevate, attorno ai 34-35 gradi. Dettagli maggiori sull'app di Trevi Meteo.
3: Dobbiamo fare gli auguri di

0: Miei auguri e ci vediamo sicuramente, bisogna vedere se sarà possibile alle 11:30 con
1: Maurizio. Buongiorno, Ferrarella, 30 gradi, i cazzo stanno alla mers.

0: Buongiorno Radio Puglia, saluta Aldo, questo è Ramo. Ule, amore, Ramo, auguri tutti Giovanni, San Giovanni oggi.
1: Buongiorno Maurizio, oggi non mi sono svegliato, mi hanno svegliato. Voglio fare un augurio a tutti i giovani.
2: Buongiorno Maurizio, oggi vogliamo fare gli auguri alla nostra Giovanna
3: per il suo onomastico
2: dalle squadre Rondinelle.

0: Buongiorno Radio Puglia, sono Paola, volevo salutare Celeste. Celeste, grazie, sei tigrotte, era mia Francesca. Siamo tutte e tre, io, tu e Francesca, le tigrotte. Maria, Donata, buongiorno, auguri Giovanni.
1: La verità è mossa, uscendo io, volevo dare un lavoro, diciamo una parte.

0: Voglio fare gli auguri di buon onomastico a mia mamma Vanna da Putignano.
1: Buongiorno Radio Puglia, sono Paola, volevo salutare Celeste. Celeste, grazie, senti grossi, era mia Francesca.
2: Buongiorno, vorrei fare tanti auguri a Bertolin Giovanni.

0: Buongiorno Maurizio, oggi non mi sono svegliato, mi hanno svegliato.
1: Buongiorno Radio Puglia, saluta Aldo.
2: Sì, cerco di fare entro, se puoi.

0: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
1: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
0: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
1: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
0: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: Questo è il periodo perfetto.
4: Per cosa?
3: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione, la leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
5: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
6: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
7: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
8: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Uè, Rosa, buongiorno, come stai stamattina? A che ora apri il parrucchiere? Hai capito chi sono?
1: No.
0: Mia moglie deve venire a tagliarsi i capelli, la devo accompagnare. Oggi è il tuo compleanno, ma vai a lavorare?
1: No, no, non sono in Italia.
0: Ah, non sei in Italia? Senti, tu sei Natasha.
1: Sì, sì.
0: Buongiorno Natasha, sei in diretta su Radio Puglia perché tua madre Rosa ti voleva fare gli auguri e ti voleva fare lo scherzetto.
1: Monella, mamma.
0: Monella, ha detto che anche tu sei stata Monella con lei per fare gli auguri di buon compleanno. Ha detto, mo sfottila. Hai capito?
1: Va bene.
0: Ma a parte gli scherzi, ma oggi non vai a lavorare?
1: No, no, sono in Turchia.
0: Azz! Che sei? Dove stai? E dove stai? A Istanbul?
1: No, siamo a Pamukkale.
0: Ah, Paluma, dove? Sul mare?
1: Sono le cascate.
0: Ah, le cascate. Ma che sei, in crociera? Che stai? O sei
1: no,
0: andata?
1: No, è un viaggio organizzato.
0: Ah, un viaggio organizzato lì in Turchia. Insomma, non solo le telenovelas... turche, pure i viaggi in Turchia adesso. Va bene, buona giornata.
1: Grazie,
0: buon compleanno. Ecco, beh, la madre non sa che questa è in Turchia. Chiamala entro le 8. Ma c'è da lei, Rosa, non sai neanche che tua figlia sta in Turchia.

0: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. neweasyfarma.com.
2: Sabato 27 giugno, seconda edizione di Una terrazza in collina, con incontri di gusto in contrada Sicarico di Monopoli. Degustazione di panino con la brasciola, la porchetta, patatine fritte e panzerotti. Il tutto allietato dall'intrattenimento rock swing della band e i ragazzi del pulmino. Sabato 27 giugno dalle 20:30, tra aria fresca, buon cibo e musica allegra, vi aspetta l'evento Una

0: terrazza in collina, con incontri di gusto in contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli, presso la parrocchia Sacra Famiglia.
1: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
2: Io pistacchio caffè e doppia panna.
3: Per me soia naturale e doppia panna.
4: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
0: Da oltre 50 anni, l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
7: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
8: Maurizio, è caduto Glorinot, sei cambio di marcia.
9: Buongiorno Radio Puglia, ditta di Alessia. Volevo salutare mio fratello Giovanni, che oggi San Giovanni, un abbraccio fortissimo, ti voglio bene fratello, e un buon lavoro al mio amore Lorenzo. Ciao
10: Radio Puglia, io voglio sentire Stagga Frisù Bacala.
11: Buongiorno, un saluto croccante da Bitetto a Mimmo Patrono.
12: Buongiorno Radio Puglia, auguri a tutti quelli che si chiamano Giovanni.
13: Maurizio, buongiorno, oggi è una bella giornata, è arrivato il sussidio agricolo. Olè!
14: Buongiorno Maurizio, mi saluti l'amico. Drrr.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: A scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
4: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
3: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
4: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.

continuare a mandare i vostri auguri attraverso i nostri sistemi di WhatsApp. La WhatsApperia è 333 1665757. Sfogatevi, mandate gli auguri.

0: fatto, volevo fare anche io gli auguri al mio figlio che oggi compie 93 anni. Radio Puglia Somma. Maurizio, buongiorno, sono Pasquale, volevo fare anche io gli auguri al mio figlio che oggi compie 93 anni.
1: Maurizio, mi metti un'altra te, Dieros? Ciomani, Maurizio,
2: Maurizio, buongiorno, Tornarella, 30 gradi, i cazzo stanno alla MERS.
3: Non ti sento.
4: Ma vivo qui in città.
5: Buongiorno Radio Puglia, è arrivata l'occupazione.
4: In questo traffico bestiale la solitudine ti assale.
1: Buongiorno Radio Puglia, voglio

0: l'onomastico e a Maddalena per il suo compleanno. Si mangia oggi, Maurizio! Si mangia!
1: Auguri Pamela, auguri nonna, tanti tanti tanti auguri di vero cuore. Sei l'amore mio. La vendemmia.
2: Buongiorno Radio Puglia, salutami Francesco Lepre. Niente di preoccupazione, Gusano.

0: successo musicale dal titolo Torre Eiffel, come ti chiami?
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: la pietra per me.
1: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
2: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
1: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio. Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
3: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
4: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
5: Dal 20 al 22 ottobre torna a Bari l'Uva Fiera, una fiera unica in Europa per celebrare l'uva da tavola presso i nuovi padiglioni della Fiera del Levante. Tre giorni pensati per creare occasioni di incontro tra tutti gli operatori del comparto dell'uva da tavola per confrontarsi su innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sviluppo del mercato della filiera. Radio ufficiale, Radio Puglia. Ingresso gratuito.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
2: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
1: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 659. Ristorante Alba Chiara.it, aperto tutti i giorni.

0: a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
3: Io pistacchio, caffè e doppia panna.
4: Per me soia naturale e doppia panna.
5: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
6: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
7: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
8: Ultramotor, Pari, Matera, gruppochiarito.it.
9: Sabato 27 giugno, seconda

0: veicolo. Ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
1: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
2: Ciao Ada, come va?
3: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
2: Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre e la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
3: Stupendo!
4: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
5: Cuore, fresche, crocchette, Cennamo.
6: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
5: Ma che felicità scodinzolare.
6: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
7: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Banco Metalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
8: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquaparco Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: Una zanziante,
1: vorrei fare un saluto al bar Belvedere di Carbonar Mezzalei, Angelo di Adelfia.
2: Buongiorno Radio Puglia, saluto Umberto e Raffaele.
3: Come lo sei?
4: Radio Puglia, vola di Bari, 30 gradi, fa caldo.
5: Maurizio, per piacere puoi mettere Bella Bionda, vorrei dedicarla a Gianni Quinto.

0: Buongiorno Radio Puglia da Castellana Grotte.
1: Buongiorno Radio Puglia, Vito da Monopoli. Un saluto al grande Gino Pavone che oggi è impegnato a mettere le fascette per l'intonaco. Vai Gino, sei il numero uno.

0: Totti a Mimmo detto Umberto Totti.
1: Buongiorno Maurizio, Scipione, se la fa la cista, ma la te.

0: Buongiorno Radio Puglia, sono Antonella da Conversano. Vorrei fare tantissimi auguri a mio fratello Gianni per il suo onomastico. Ciao Gia e tanti auguri pure al nipotino. Ciao Giovanni.
1: Auguri Giovanni Magistro da squadra Dumaster.
2: Buongiorno Radio Puglia, saluto il mio amore Tommaso Fanelli.
3: Radio Puglia, buongiorno. Mi puoi mettere Bad Bad Bad?
4: Saluto D'Angelo da Alessia, da Nico da Stoccarda.
3: Buongiorno Radio Puglia. Radio Puglia, buongiorno. Mi puoi mettere Bad Bad Bad?
5: Sinceramente non ho capito.

0: Avete la mossa uscendo io, me ne vado a fare un lavoro, diciamo.
1: Buongiorno, Radio Puglia. Un saluto a Peppino, il gruista.

0: Sono Sabrina da noi Cattaro, buongiorno, oggi tante belle gioie nelle nostre zone.
1: Saluto Carmelo, bello bello, saluto Carmelo, bello bello.
0: Volevo dire, se mi sta ascoltando zio Giacomino, dilli, nascer nato come a chess.
2: Uè met, mori, la musica è a fragole champagne, ma ci sta dei.
3: Ciao Maurizio, puoi mettere più bella cosa di Eros?
4: Buongiorno Radio Puglia, volevo dedicare al mio collega Nicola Tomasicchio la canzone.

0: tutti i miei nipoti, soprattutto a Rebecca e Flavia. Buona giornata.
1: Buongiorno Radio Puglia, assistenza e revoluzione.
2: Maurizio, buongiorno.

0: tecnico si è bau bau, c'è la pubblicità.
1: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
2: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
3: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
2: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
3: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
2: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
4: Attenzione!
5: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
4: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
5: E per il trasporto?
4: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
5: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
4: Un mondo avanti.
6: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
7: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
8: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
9: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
8: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. 393 45 81 472.
0: Siamo ritornati in diretta, facciamo gli auguri ad un'altra Gianna che lavora alla squadra, lavora presso Antonio Palazzo, tutta la squadra gli fa gli auguri. Buon onomastico.
10: Maurizio, vorrei ricambiare i saluti di Nico da Stoccarda. Ciao Nico,
11: buongiorno Radio Puglia. Un bacione da Rosario da Napoli, Paolo Petrella, e un grande bacio a Francesca Bocuzzi da Noi Cattero.
12: Domè, ti saluta la Pantera, ti salutiamo pure noi. Domè, mai le cazzo, domè.
13: Buongiorno Maurizio, voglio salutare il mio padre, Saverio. Stamattina non si porta a schicchio.
14: Buongiorno, ricambio i saluti. Dom'è, Carina,
15: buongiorno. Oggi per me è giornata no.
16: No e no.

0: Buongiorno, Radio Puglia. Vorrei fare tanti auguri a mio amico Giovanni Oliva che sta in Scozia.
1: Sabrina, questa è per te. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù. Tanti auguri.
2: Buongiorno Maurizio, un augurio a Giovanni da Gino de Tutap.
3: Radio Puglia, buongiorno, un saluto da Antonio Michele.

0: Buona Novassico a tutti i Gianni! E qua è tutto! Mentaler come sempre!
1: Buongiorno Maurizio! Mi puoi fare i saluti a Lina Fiori?
2: Voglio pure a Lidia, Sabrina, lo zio Giacomo.
3: Buongiorno Maurizio, vorrei fare un saluto a Francesco della braceria del Borgo di Adelfia.
4: Buon Giovanni, Maurizio, auguri a tutti giorno.
5: Buongiorno Radio Puglia, se vedete qualche persona meno simpatica, chiamatelo Gianni, auguri.

0: carabiniere.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.

0: per me.
1: Chicchirichì!
2: La festa è qui!
3: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Vialenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
4: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
5: Questo è il periodo perfetto.
6: Per cosa?
5: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata è sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
7: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.

0: lealtà e professionalità per un sicuro successo commerciale. Che radio, Radio Puglia!
1: Che forza, Radio Puglia!
2: I ricordi del cuore.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi, tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato

che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. Ma te che sei? Semplicemente sei sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il mattino?

0: giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
2: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
3: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
4: Io pistacchio caffè e doppia panna.
5: Per me soia naturale e doppia panna.
6: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
7: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
8: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave?
9: Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
8: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
0: I ricordi del cuore.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata.

0: La vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
1: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
5: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
6: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
7: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
6: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
7: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.

0: Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.
1: Mettiti in boss, sto viendo da doc, ti faccio una foto. Rima qualcosa che sape futuro, passata si scorda. Però mo ci stai tu, e allora statene a poco. E sta vita che corre, tu ci capita qualcosa.

0: Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.
1: E siamo in diretta. Buongiorno a tutti. Sono le 9:41 da Radio Puglia con Giulia e

0: L'almanacco del giorno. Mercoledì 24 giugno 2026. È il 175esimo giorno dall'inizio dell'anno.
1: Siamo sotto il segno del Cancro. La chiesa ricorda San Giovanni Battista.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Giovanni. Il nome ha origine ebraica e significa dono di Dio. Il numero portafortuna è il 5, il colore è il giallo e la pietra associata è il topazio. Accadde oggi. Il 24 giugno del 1910 viene fondata a Milano la anonima lombarda Fabbrica Automobili, ovvero l'Alfa Romeo. Sin dal primo marchio l'azienda ha voluto ricordare i suoi legami con la città d'origine, con il biscione visconteo e la croce rossa in campo bianco, simbolo di Milano. Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 24 giugno ricordiamo Renzo Arbore, Edoardo Vianello, Vladimir Luxuria.
0: Le frasi del cinema. Seguire il cuore non è così facile come si crede. A volte il cuore ti porta dove non dovresti andare, in posti che fanno paura pur essendo eccitanti, pericolosi pur essendo attraenti. E a volte il cuore ti fa vivere storie che non potranno avere un lieto fine. La parte più difficile, quando segui il tuo cuore, è che abbandoni la normalità, entri nell'ignoto e da lì non potrai più tornare indietro. Dal film Roswell, proverbio del giorno.
1: La scimmia non vede il proprio sedere, ma ride vedendo quello delle altre scimmie. Proverbio etiope.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
2: Buon mercoledì a tutti da Roberto, siamo arrivati al 24 giugno 2026 e pronti per l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Non sottovalutate eventuali segnali di stanchezza. Se l'idea di rinunciare a un'uscita o a un viaggio vi tranquillizza, fatelo senza ripensamenti. Non accollatevi troppe incombenze se sapete fin da adesso di avere difficoltà a portarle a termine. Toro, le stelle vi regalano perspicacia e capacità di comprendere le intenzioni altrui anche senza parole. Avrete l'occasione di trascorrere il tempo libero con persone colte, di spessore e anche simpatiche. I single potrebbero anche trovare l'amore. Gemelli, vi impegnate per portare avanti una questione complessa tanto da rimanere quasi a corto di energie. Non esagerate e concedetevi qualche pausa di relax oggi. Con un pizzico di audacia in più invece riuscirete ad avvicinare una persona che ha colpito la vostra fantasia. Cancro, oggi l'intuito guiderà le vostre azioni facendovi concretizzare un progetto importante. Tanti gli impegni da portare avanti, ma non vi lamentate perché siete soddisfatti del vostro operato. Leone, silenzi, bronci e mezze parole non sono più ammessi. Se avete qualcosa da rimproverare alla vostra dolce metà, fatelo e senza peli sulla lingua. Fase di stallo invece per quanto riguarda il lavoro. Vergine, non sprecate questa fase positiva, sia sotto il profilo personale che professionale. È tempo di osare. Bando alle titubanze. Convincetevi una volta per tutte delle notevoli qualità di cui siete dotati. Bilancia, le stelle non sono amiche e possono scatenare contrasti e battibecchi anche senza motivi. Sfogate il malumore con una bella passeggiata in centro. Amalgamando al meglio la fantasia con il senso pratico, finalmente un progetto potrà sbloccarsi. Scorpione, se una bella idea vi frulla in testa, cercate di realizzarla e non date la possibilità a nessuno di criticare le vostre decisioni. Avrete l'opportunità di risolvere eventuali difficoltà economiche e di conquistare una maggiore stabilità. Sagittario, troverete ottimi spunti per concretizzare i vostri propositi in perfetta sintonia con le vostre attitudini e competenze. Spenderete tempo ed energia in diverse attività, ma reggerete egregiamente senza accusare stanchezza. Capricorno, possibile qualche moto di insofferenza verso il partner? Controllatevi. Oggi forse il dialogo con la persona amata non sarà esaltante, ma l'intesa permane sotto altri aspetti. Acquario, prosegue la proficua gestione del vostro denaro. Vista però l'ostilità delle stelle, serve più costanza nel perseguire i programmi. Belle soddisfazioni dagli amici, la vostra compagnia è ricercatissima. Pesci, ci saranno importanti mutamenti nel lavoro. Potrebbero cambiare ruoli, incarichi, sedi. Vi accorgerete che la realtà, che a volte avete la tentazione di sfuggire, è anche meglio dei vostri sogni. E con questo segno chiudiamo l'oroscopo di oggi, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, buona giornata a tutti.

0: E Luca, t'ha deciso?
1: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
2: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
0: stai senza pensiero.
3: Chicchirichì!
1: La festa è qui!
2: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
4: Ciao Ada, come va?
5: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
4: Ma perché non vai da Roberto Bellino?
5: A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre è la testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
4: Stupendo!
6: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
7: Dal 20 al 22 ottobre torna a Bari l'Uva Fiera, una fiera unica in Europa per celebrare l'uva da tavola presso i nuovi padiglioni della Fiera del Levante. Tre giorni pensati per creare occasioni d'incontro tra tutti gli operatori del comparto dell'uva da tavola per confrontarsi su innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sviluppo del mercato della filiera. Radio ufficiale, Radio Puglia, ingresso gratuito.
2: Dimentica il calendario, la tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
8: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
9: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
10: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.

0: Talk to You di Another. Che bello, che bel inizio, che bel ritmo, ragazzi. Buongiorno a tutti, San Giovanni. Oggi siamo in attesa di tutti i vostri messaggi al 333-166-5757. E adesso, però, prima di iniziare con tutti i vostri messaggi, le vostre dediche, ci sono anche alcuni compleanni. Andiamoci ad ascoltare anche Irama, la nuovissima Cabana. Cominciamo subito con Tommy da Bari, auguri a suo suocero Gianni. E poi salutiamo Giovanni della DP Quadri, da parte di tutti i suoi colleghi.
1: Radio Puglia.

0: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
1: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
0: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. ristorantealbachiara.it, aperto tutti i giorni.
2: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
3: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
2: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
3: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
2: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
4: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
5: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
4: Ma che felicità scodinzolare.
5: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
6: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
7: Sabato 27 giugno, seconda edizione di Una terrazza in collina, con incontri di gusto in contrada Sicarico di Monopoli. Degustazione di panino con la brasciola, la porchetta, patatine fritte e panzerotti. Il tutto allietato dall'intrattenimento rock swing della band e i ragazzi del pulmino. Sabato 27 giugno dalle 20:30, tra aria fresca, buon cibo e musica allegra, vi aspetta l'evento Una terrazza in collina, con incontri di gusto in contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli, presso la parrocchia Sacra Famiglia.

0: carissima, si chiama Giulia.
1: Eccoci, eccoci qua, Giulia, caro Maurizio.
0: Giulia.
1: Ma che bella giornata oggi insieme a te, sono felicissima, come anche i nostri amici che hanno un sacco di auguri da fare, quindi grazie a Radio Puglia noi li raggiungiamo. Iniziamo subito da Michela, da Carbonara, che fa gli auguri alla figlia di buon onomastico. E poi c'è Carmela che saluta Catiuscia di Noi Cattaro. E poi ancora Nadira che saluta e fa anche auguri di buon compleanno a Santina della Polleria Le Ali di Madia. E poi ancora, ancora, continuiamo la valanga di auguri, è sempre sempre più grande questa mattina. Chiara da Trigiano che fa gli auguri al suo figlio Giovanni e gli dedica una canzone che fra poco cercheremo di

0: Maurizio, buongiorno. È possibile ascoltare la canzone di Rino Gaetano, Gianna?
1: Buongiorno Radio Puglia, vorrei fare un saluto a mio cognato Giovanni Palumbo per il suo onomastico.
2: Buongiorno Radio Puglia, sono Franco da Celammare. Voglio fare un buon onomastico a mio cognato Giovanni di Noi Cattaro.
3: Maurizio, ma allora non lo dici oggi? Volevo fare gli auguri alla mia amica Giovanna da tutti i colleghi di Reti Crotte. Ciao
4: Maurizio, voglio fare gli auguri a mio padre Giovanni, detto Bertinotti, per il buon onomastico. Ti voglio bene, papà.
5: Buongiorno Maurizio, mi metti la canzone di Renato Ciardo?
6: Buongiorno Radio Puglia, volevo comunicare che il sussidio è arrivato e dire ai miei colleghi da Brunesco.
7: Buongiorno Radio Puglia, sono Giussi da Bari.
8: Silenzio, Giussi, accelera.
7: La maschera di mia figlia Vanna. Mi potete mettere una canzone a piacere? E un bacio grande dalla sua mamma. Un bacio.
9: San Giovanna, sa una banna.
10: Buongiorno ragazzi, mi trovo qui nel parrucchiere più simpatico di Monopoli, da Paolo. Come si chiama il parrucchiere?
11: Eccentric.
10: Perché non ci mettete una bella canzone di Lucio Battisti? Sì. Quale vuoi ascoltare?
11: Sentire parole.
8: Hai segnato Gianna. Hai segnato Giulia lì. Sentire parole. Pure Gianna.
12: Andremo pure noi da Paolo.
13: Buongiorno Radio Puglia. Mi sto ascoltando in radio in macchina. Potreste dedicare la canzone Più bella cosa non c'è di Eros Ramazzotti?
14: Buongiorno Radio Puglia.
12: Buongiorno.
14: Vorrei salutare la new entry dell'azienda Sassano Farm, Pietro Rocco Cipredi.
15: Buongiorno Radio Puglia, salutami Tommy e Sonia.
16: Maurizio, ho già fatto oggi alla febbre.
17: Buongiorno Radio Puglia, sono Pietro Di Turri, vorrei fare i saluti a mio caro amico Giovanni per il suo onomastico da parte dei colleghi di lavoro, al mio amico Petos, a mia madre Nunzia e a mia zia Maria.
18: Maurizio, alla Braccianza Fandana, carnà!
19: San Giovanni, sono a Ban, sono a Trancash, Giovanni in da cash.
20: Buongiorno Maurizio, digli a parrucchiere Paolo, sta giocando a pallone, non vale niente.
21: Oui, buongiorno Radio Puglia, dona, vi scherve tu su Sida, che mi zappa che da bere.
22: Voglio fare gli auguri a Giovanni Peroni, una bella birra velata, croccante, la desbecca per me. Buongiorno ragazzi, buongiorno Montronesiti.
23: Ciao, auguri a tutti San Giovanni, lascia che io non ci vado a votare neanche dal nostro amico Nino.

0: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
3: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
4: Attenzione!
5: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
4: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
5: E per il trasporto?
4: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
5: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
4: Un mondo avanti.
6: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
7: Io pistacchio caffè e doppia panna.
8: Per me soia naturale e doppia panna.
9: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
10: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmodoro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge solai, che ne sai? E di un mondo tutto

0: 5.
1: Auguri a Giovanni da parte dei tagliari della Labco. Auguri a Giovannino di Capurso dalla mamma. E poi Anna da Bari fa gli auguri al marito della collega che si chiama Giovanni. E Giovanni del bar La Tavernetta, anche tantissimi auguri da parte di Chiara e Tommaso. Abbiamo Pino da Fasano che fa gli auguri alla figlia Jenny. Buon onomastico Jenny. Buon onomastico anche a Giovanni da parte dello staff di Nuova Casa.
0: Continuate?
1: Continuate.
0: No, ci sono altri? Vai, se
1: abbiamo, abbiamo ancora Vincenzo da Palo che saluta i suoi colleghi di Modugno e poi Stefania che fa gli auguri alla sua collega Gianna. Quanti Giovanni.
2: Buongiorno,
1: stamattina.
2: Maurizio. Buongiorno. Fare un saluto a un tramone di Peppino, di Giglio, di noi Cadore. 80 anni va ancora a fare la giornata.
3: Buongiorno, Radio Puglia. Senti, vorrei fare tanti auguri a Gianni della zia della birra di Monopoli e ringraziarlo per la focaccia e i gelati. Grazie, già.
0: Vi ricordiamo il nostro numero WhatsApp
1: 333-166-5757.
4: Radio Puglia.
0: Non chiamate al 333-166-5757. Non vi risponderà nessuno.

0: Maurizio, vorrei fare un saluto alla ditta di Muro Montaggio. Ciao Vito, Mimmo, una buona giornata.
1: Maurizio, ma la braciere del Borgo ad Adelphi è aperto?
2: Buongiorno Radio Puglia, vi sto ascoltando in radio in macchina. Potreste dedicare la canzone Più bella cosa non c'è di Eros Ramazzotti
3: a mia
2: moglie Noemi da parte del suo ragazzo Bonato.
4: Tutti al concerto. Grazie.
5: Ma io non lo so, io guarda da Scimunì. Questi minimo abbiamo messo due volte sta canzone. Vabbè, ma che facciamo? La contentiamo?
4: Ma perché ieri sono stati al concerto, capito? A Bari, ecco perché.
5: Va bene, va bene, va bene.

Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
2: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
3: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
4: Lela Consulting. Risparmia in Albania. Sorridi in Italia. L'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, risparmiando sino al 70%.
5: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
4: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentistaalbania.it.
6: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
7: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
6: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
8: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: E siamo tornati in diretta, sono le 10:37 da Radio Puglia con Maurizio e Giulia. Buongiorno a tutti voi e tanti tanti auguri ancora a tutti i Giovanni, Giovanna, insomma Johnny, tutti tutti voi tantissimi auguri. Ma voglio dire, voglio sapere, no? Fatecelo sapere al 333-166-5757. Ieri sera l'avete fatta l'acqua di San Giovanni? Si usa da voi? C'è questa usanza, Maurizio?
1: L'acqua.
0: Tu lo sapevi? L'acqua di San Giovanni, quella con
1: sì.
0: tutta...
1: Mia sì. moglie si chiama Giovanna.
0: L'ha fatta l'acqua di San
1: sì,
0: Giovanni?
1: Sì, ma sono fatto il bidet con l'acqua di San Giovanni.
0: Pare sia un rito...
1: Porta fortuna, sì.
0: Esatto.
1: Sì.
0: Bisogna
1: un
0: mettere...
1: rito rigenerativo. Attivo, si
0: sì, esatto, si mettono tutte queste piantine, no? Trovate magari in campagna e pare che porti fortuna.
1: Ecco. Sì, infatti ha fatto un miscuglio.
0: Vedi?
1: Di... Ma ha messo pure l'ortica, però.
0: Ecco, sì, si mette un po' di un po' di,
1: infatti,
0: diciamo, di erbe.
1: Mi brucia un pochettino.
0: Sì, ecco. Mannaggia.
1: L'acqua di San Giovanni, vabbè. Se non l'avete fatta, non fatela più, perché ormai è tardi.
2: Radio Puglia.
3: Buongiorno Radio Puglia, buongiorno Maurizio.
4: Com'è cominciata io non saprei.
5: Si capa. La storia.

0: Fasano e Angela da Bari con tutta la sua famiglia fa gli auguri al fratello Gianni.
1: Continuate a messaggiare 333-166-5757 solo per messaggi, non chiamate, non vi risponderà nessuno.
2: Radio Puglia

0: assistenza l'avete avuta? Non sento la felicità dei noiani, ma l'assistenza è arrivata.
1: Pasqua, i manalleu, baccalà.
2: Che c'è Pasqua?
0: No, no, un cazzo, mia panza.
3: Maurizio, i miei colleghi tedeschi ti ringraziano per aver messo la canzone di Eros Ramazzotti, più bella cosa non c'è.
0: Tanti Giovanni, e quando deve arrivare qualcosa fresca in campagna? Mai no Giovanni, ma
4: bene, bella gente! Qui non Radio facciamo Puglia. Differenza di genere! Oggi! Tutti a prendere il pisello di Nutrillo!
5: Radio Puglia.

0: come stai stamattina? Hai capito chi sono?
1: No, io sto bene. Ai.
0: Oggi
1: però
0: è tuo
1: non
0: compleanno.
1: Ho capito chi sei.
0: E come? Non hai capito? Siamo andati all'asilo insieme, alle scuole elementari. E date il primo bacino a me. Sono Maurizio da Radio Puglia. Sei in diretta sulla radio. Sei in diretta sulla radio. Perché oggi è tuo compleanno.
1: Grazie comunque, che grazie. Però io almeno la conosco. Grazie mille.
2: Chi ti
1: ragazzi
2: fa gli auguri? Chi ti fa gli auguri, Anna? Secondo, te? Secondo te?
1: Secondo me sarà Michele che sta facendo gli auguri.
2: Ma non è il solo, c'è anche Carmela,
1: Michele, Carmela,
2: Francesco, Rosaria,
1: Maria Rosaria, Francesco,
2: Pasquale.
1: Grazie di cuore a tutti quanti. Pasquale,
2: devi offrire
1: Anna
2: a tutti, a tutti.
1: Grazie a tutti, ragazzi. Grazie.
2: Ciao Anna, tanti
1: cuore.
2: Auguri. Ciao.
0: Ciao Anna, buona giornata.
1: Grazie.
3: Radio Puglia.

0: Pazzi, oggi c'è Maurizio
1: e Giulia. Giulia, anche noi fra i pazzi, eh?
0: Giulietta, ma che si chiama Giulia? Tua nonna?
1: Sì, la mia nonna, la mia nonna paterna.
0: Nonna Giulia, ma la ricordo, sì, nonna sì. Giulia. Hai capito, nonna Giulia, che dava sempre.
1: Conversano,
0: dava sempre le botte al nonno? È vero?
1: Non lo sappiamo.
0: Va bene, allora continuate a messaggiare se volete, tra poco raggiungeremo qualcun altro al telefono.
1: Mi raccomando, che qua gli auguri sono tanti, noi aspettiamo i vostri messaggi e forza, fatevi sentire.

0: in vita sua. Salutiamo, un particolare saluto lo devo mandare a Bobby, ossia Bobbina, ciao. Lui avrà capito.
1: Penso di sì, salutiamo anche Angelo di Bari e poi un nostro fedelissimo Nico da Stoccarda.

0: questo momento. Non si capisce più niente.
1: No, no.
2: Perché dire no?
3: Non essere timido, fatti avanti, fatti avanti o ti aspetti.

0: Mazzotti ha fatto solo due cose: la canzone più bella cosa non c'è e si è fatto alla musica. Tutto qua.
1: Volare, volare, volare.
2: Buongiorno Maurizio. Auguri Juan. Però perché stanno poveri quello Juan? Così vedo, quello mio stanno povero.
3: Tanti auguri a Gian Giuseppe e complimenti a quale anno.
4: Buongiorno Radio Puglia, ringraziamo il nostro amico Giovanni per la colazione e il panino, augurandogli tantissimi auguri di buon onomastico.
5: Dai.

0: Segreteria telefonica di 3891 89318. Dopo il segnale acustico, registra il tuo messaggio.
1: Buongiorno Dario, ti abbiamo chiamato per farti gli auguri di buon compleanno.
2: Sì, in diretta su Radio Puglia, rispondici.
1: Gli auguri chi gliele fa, Dario?
2: Da parte di tuo cognato Francesco, tanti auguri.
1: Francesca, contentati, l'abbiamo lasciato.

Buongiorno Maurizio, possiamo dedicare al grandissimo amico mio Giovanni per il suo onomastico la canzone di Vasco Rossi, ti immagini? Grazie Maurizio.

0: questo si chiama Red o Ready?
1: Ready.
0: Red.
2: Pronto?
0: Buongiorno Red, Ready, sei in diretta. Pronto? Su Radio Puglia.
3: Mi senti? Mi senti Red?
2: Come?
3: Sei in diretta su Radio Puglia perché oggi hanno detto che è il tuo compleanno.
2: Sì, è vero.
3: Beh, avvicinati al telefono che non ti sento.
1: Togli sì, il viva voce.
2: Siamo fuori per quello.
1: Ah,
0: va bene. Allora, tu non sei italiano?
2: No, sono albanese.
0: Marocchino, albanese.
1: Tanti auguri dai tuoi colleghi di Racemus.
0: Senti, ma tu sei sposato?
2: No, convivo.
0: Convivi? Allora stasera ha detto alla tua compagna, Ready? Sì. Non ti offendere, ha detto alla tua compagna che ti farei i goiori stasera.
2: Oh.
0: Che goduri, come ti piace?

0: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
1: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
0: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
1: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
2: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese? Modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo. Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquaparco Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
4: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
5: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
6: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
7: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
1: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
0: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
2: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
3: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
2: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
3: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
2: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
4: Cuore fresche, crocchette, Cennamo.
5: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
4: Ma che felicità, scodinzolare.
5: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
6: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquaparco Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquaparco Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparcoignazia.it.
7: Sabato 27 giugno, seconda edizione di Una terrazza in collina, con incontri di gusto in contrada Sicarico di Monopoli. Degustazione di panino con la brasciola, la porchetta, patatine fritte e panzerotti. Il tutto allietato dall'intrattenimento rock swing della band I Ragazzi del Pulmino. Sabato 27 giugno dalle 20:30, tra aria fresca, buon cibo e musica allegra, vi aspetta l'evento Una terrazza in collina, con incontri di gusto in contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli, presso la parrocchia Sacra Famiglia.

0: siamo ritornati in diretta 11:19, Maurizio e Giulia. Allora, tanti tanti auguri di buon onomastico ancora a Giovanni da parte di Betty di Gorgofreddo e poi anche Angela da Bari che con tutta la famiglia saluta e fa gli auguri al padre Gianni, anzi al fratello Gianni.
1: C'era un altro Giovanni da salutare? No, abbiamo fatto tutti.
0: No,
1: Giovanni,
0: però abbiamo
1: Gianni,
0: Onofrio, abbiamo sì, Onofrio sì. Da Monopoli, lo sì. Salutiamo che ci ascolta sempre e poi lo staff di Number One che saluta Domingo.
2: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia. L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave?
4: Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
5: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
6: Attenzione!
7: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
6: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
7: E per il trasporto?
6: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
7: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
6: Un mondo avanti.
8: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
9: Io pistacchio caffè e doppia panna.
10: Per me soia naturale e doppia panna.
11: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
12: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartelebari. Tutto il dolce che c'è: gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartelebari, unica sede in via Fanelli a Bari.

0: tuoro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.

0: adesso vogliamo ricordarvi una cosa molto importante, specialmente per tutti i bambini, anzi non chiamiamolo bambini, chiamiamoli ragazzi, fino a 10 anni godetevi il parco giochi, Kikiriki, io sto dando i numeri stamattina.
1: Allora, vabbè dai,
0: il parco giochi con tanti gonfiabili giganti a Conversano è aperto dalle 18:30 fino alle 22, potete portare i vostri bambini, solo i bambini, o chiamiamoli ragazzi, pagano l'ingresso, invece i genitori, gli accompagnatori, insomma, nonni, zii, chiunque accompagna non paga.
1: Va chi bene. Resta a guardare non paga.
0: Allora, Kikiriki è a Conversano, portate i vostri ragazzi a divertirsi, ma c'è da dire che stamattina il primo che messaggia al 333-166-5757 scrivendo Kikiriki avrà diritto ad un ingresso gratuito al parco giochi. Allora, 333-166-5757, basta scrivere Kikiriki, il più veloce vincerà l'ingresso al parco giochi.

Buongiorno Radio Puglia, saluto la Cop Color, ciao Luca, se ci senti un abbraccio da Giacomo e da tutti, ciao belli, ciao Roberto, ciao Roberti, all'ascolto.

0: sa di felicità.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
7: Dal 20 al 22 ottobre torna a Bari Louvre Fiera, una fiera unica in Europa per celebrare l'uva da tavola presso i nuovi padiglioni della Fiera del Levante. Tre giorni pensati per creare occasioni d'incontro tra tutti gli operatori del comparto dell'uva da tavola per confrontarsi su innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sviluppo del mercato della filiera. Radio ufficiale, Radio Puglia. Ingresso gratuito.
8: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura.

0: aspettiamo su www.guarini.biz. Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo, agli amici di Radio Puglia. L'anticiclone subtropicale mantiene stabilità sull'Italia, anche su Puglia e Basilicata. Tempo soleggiato poco nuvoloso in queste ore, anche se durante il pomeriggio assisteremo allo scoppio di qualche breve temporale di calore sull'Appennino meridionale, anche Monti Dauni, Gargano, non esclusa qualche locale cela temporalesca. Tempo soleggiato invece altrove con temperature più o meno attorno ai 29-32 gradi, grado in più, grado in meno. Anche nei prossimi giorni sostanziale stabilità, segnaliamo nel weekend un netto aumento delle temperature in vista di domenica, massime sull'entroterra pugliese anche fino a 39 gradi. Rimanete aggiornati sull'app di Travi Meteo.
3: Dalle 9 alle 9.30 su Radio Puglia, i ricordi del cuore, le canzoni più emozionanti del passato.

pagavano anche i cappelloni per tagliarsi i capelli. Dice: venite, ve li tagliamo gratis, l'importante è che venite a tagliarli. Dove si arriva, eh? E poi erano gli anni del grande rivoluzionismo del 69, quando le scuole venivano occupate e che tutti la sera non sapevano che fare a scuola e facevano l'amore.

0: Speriamo che ci sia questa settimana. Miriana, dove sei?
1: Iliad, risponde il servizio di segreteria telefonica del numero 3888383863.
0: Lanciagli il messaggio.
1: Lascia il tuo messaggio dopo il segnale acustico.
2: Cara Miriana, siamo Giulia e Maurizio da Radio Puglia, tanti auguri da parte di tutta la family, Lady, ti abbiamo cercata, non hai risposto.
0: Se vuoi ci puoi richiamare, questo è il nostro numero.
2: Buon compleanno.

0: dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
1: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albagiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
2: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
1: Ristorante Albagiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Albachiara.it, aperto tutti i giorni.
3: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
4: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
3: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
4: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
5: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
6: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
5: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
6: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
5: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
7: Sabato 27 giugno, seconda edizione di Una terrazza in collina, con incontri di gusto in contrada Sicarico di Monopoli. Degustazione di panino con la brasciola, la porchetta, patatine fritte e panzerotti. Il tutto allietato dall'intrattenimento rock swing della band I Ragazzi del Pulmino. Sabato 27 giugno dalle 20:30, Una terrazza in collina, in contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli, presso la parrocchia Sacra Famiglia.
8: L'ANSPI di contrada Sicarico alle ore 19 vi invita alla presentazione del libro La ragazza dagli occhi grandi, scritto da Anna Capra, moderatea di Radio Puglia.

Banking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16.

0: suoi esordi, agli esordi della sua carriera, insomma sono strumenti molto importanti che accompagnarono le prime sue esperienze artistiche, di cui una pensa ricevuta in dono dal padre, questa è stimata tra i 60.000 e i 65.000 euro, e poi ce n'è un'altra, sempre acustica, 6 corde, con firma autografa, pensa un po', 60.000-70.000 è la stima. Il prossimo venerdì 26 giugno.
1: Beh, può andare anche di
0: sarà,
1: più volendo. Sentir parlare che pagano una banana 5 milioni
0: davvero,
1: di euro.
0: Davvero. E poi insieme, ecco, all'otto ci sono anche una serie di lettere, di insomma varie corrispondenze con la madre. Insomma sono pezzi, cimeli di un certo livello, eh.
1: Vabbè, e le lettere mie non me le tengo, ma mi tengo le lettere di quello. A tra poco.
2: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
3: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
2: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
3: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
4: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Dimentica il calendario, la tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella, ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
6: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
7: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
8: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
9: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, stanotte sì, lo rifarei.

0: scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
1: Attenzione!
2: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
1: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
2: E per il trasporto?
1: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
2: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
1: Un mondo avanti.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellano Grotte e sui social Angel Cell.
3: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
0: Dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.
4: E torniamo in diretta, sono le 12.07, Spazio Mattina insieme a Maurizio e Giulia. Ma che bella musica che mi hai messo, cioè, Maurizio, sempre sul pezzo. Ma se io ti dicessi altrimenti ci arrabbiamo,
5: sì,
4: o ti dicessi, che ne so, Banana Joe,
5: mi viene in mente Bud Spencer che non c'è più ormai.
4: Sì, infatti sono 10 anni dalla sua scomparsa e pensate voi, insieme a noi che siamo, ecco, anche noi molto appassionati, siamo fan, insomma.
5: C'è
4: ci
5: un
4: piacciono...
5: amico mio che ogni sabato sera su Re 3-4 c'è sempre,
4: è
5: Bud,
4: vero,
5: Spencer,
4: vero,
5: oppure Bud Spencer e Terence Hill. Allora lui dice, ehi, che sono i film, oltre che sono bella.
4: E ha ragione, è bello, insomma, vedere un po' questi film cult degli anni Ottanta.
5: Sì.
4: E infatti in questa settimana, fino al 3 luglio, dal 26 giugno al 3 luglio, sarà possibile vedere tutta una collezione di film su Bud Spencer e ovviamente del suo compagno Terence Hill, ma non solo su Sky, insomma anche su altri canali tematici, ma anche, ecco, in su altre varie piattaforme, proprio per celebrare
5: la scomparsa
4: di questo meraviglioso e grandioso artista attore.

0: Pronto?
1: Buongiorno Dario, sei in diretta su Radio Puglia. Ti abbiamo chiamato per farti gli auguri di buon compleanno da parte di tuo cognato Francesco.
2: Ciao Dario, tanti auguri.
0: Grazie, grazie amori, grazie.
1: Beh, pack da bere oggi, dai.
0: E anche da mangiare, perché sono tutti a casa.
2: Finalmente.
0: E perché ridi?
1: Rido perché noi siamo troppo mangioni, ce la fai sicuro?
0: Ma io, a me piace spendere cannellina.
1: Va bene, allora buon compleanno Dario.
2: Ciao.
0: Grazie.
2: Ciao.
3: Radio Puglia.

0: sarà per me.
1: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
6: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III, 233. E-commerce su digesomotors.com.
7: Kikiriki!
8: La festa è qui!
9: Sì! Al Parco Giochi Kikiriki di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Kikiriki, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!

0: e conversare. Spazio Mattina. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.
1: E dobbiamo salutare tutti i nostri radioascoltatori che ci ascoltano in macchina, che stanno rientrando a casa, chi dal lavoro e chi anche da...
2: Dal mare,
1: ma anche dal concerto di Eros Ramazzotti.
2: Sì,
1: caro Maurizio, a quest'ora si stanno ritirando. In realtà queste due ragazze le dobbiamo salutare perché stanno tornando in Croazia. Sono Antonella e Ivana. Loro ritornano a Dubrovnik, ci stanno ascoltando in macchina, quindi le dobbiamo assolutamente salutare. E poi c'è anche Luana che saluta da Bari, che saluta sua nuora Fabiana e la nonna Lucia.
2: Voleva ascoltare un pezzo di Nino D'Angelo domani mattina.
1: Sì, adesso lo
2: dalle 7 alle 7:30 Nino D'Angelo. Oltre non si va. Noi vi auguriamo un buon appetito e una risentirci a domani con Spazio Mattina.
1: Sempre.

0: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano.

0: A Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
1: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
2: Io pistacchio caffè e doppia panna.
3: Per me soia naturale e doppia panna.
4: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
5: Da oltre 50 anni, l'unico vero artigianale è Bar Tele Bari. Bar Tele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bar Tele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
6: Ciao Ada, come va?
7: Ciao Rita, sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
6: Ma perché non vai da Roberto Bellino a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
7: Stupendo!
6: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
8: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico, ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
9: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano, ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
10: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.
11: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu.

0: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
1: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
0: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
2: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
3: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
4: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
7: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
6: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. 393 45 81 472.
8: Sabato 27 giugno, seconda edizione di Una terrazza in collina, con incontri di gusto in contrada Sicarico di Monopoli. Degustazione di panino con la brasciola, la porchetta, patatine fritte e panzerotti. Il tutto allietato dall'intrattenimento rock swing della band I Ragazzi del Pulmino. Sabato 27 giugno dalle 20:30, tra aria fresca, buon cibo e musica allegra, vi aspetta l'evento Una terrazza in collina, con incontri di gusto in contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli, presso la parrocchia Sacra Famiglia.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre

0: sbilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
3: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie sanitarie.
4: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
5: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
4: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
5: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
6: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
7: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
6: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
7: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
6: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
0: Su Radio Puglia le migliori

0: A Radio Puglia sono le ore 13 e un minuto. Radio Puglia News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Sconfitto in Senato da un voto che gli chiede di fermare le operazioni militari in Iran e in caduta nei sondaggi, Trump però non si ferma. L'Iran è alle corde, dice il presidente americano, mentre la IAEA conferma che le ispezioni per il nucleare iraniano ci saranno. L'Iran intanto ribadisce la fine della guerra in Libano è fondamentale. Nicola De Muro.
2: Un voto inopportuno e privo di significato è la dura critica di Donald Trump al Senato, che pur a maggioranza repubblicana ha votato ieri contro la Casa Bianca. 4 senatori repubblicani si sono uniti con i democratici e per 50 voti contro 48 il Senato ha votato per lo stop delle azioni militari in Iran senza il consenso del Congresso. Irridente il commento di Trump: quindi io ho l'Iran alle corde, pronto a crollare, il Senato degli Stati Uniti decide di tenere una votazione inopportuna e insignificante sul War Power Act. Il capo della Casa Bianca dunque fa sapere che si avvarrà delle sue prerogative nonostante l'ennesimo sondaggio certifichi il crollo dei consensi nei suoi confronti al 34%, il minimo dall'inizio del secondo mandato. E una irrisione verso Trump arriva anche da Teheran. L'accordo tra Iran e USA per porre fine alla guerra in Medio Oriente è una dichiarazione di sconfitta da parte dell'America, lo ha detto Ghalibaf, capo negoziatore iraniano. E sempre Ghalibaf rinnova una delle condizioni chiave di Teheran: la fine della guerra in Libano è altrettanto importante quanto la fine della guerra in Iran, ma al momento Israele non sembra intenzionato a fermare i suoi raid sul Libano. Inoltre Teheran rivendica la sua sovranità sullo stretto di Hormuz e i Pasdaran fanno sapere di voler contingentare i transiti.
1: È stato registrato in Francia un primo caso di Ebola, lo ha annunciato il Ministero della Sanità francese. Si tratta di un medico rientrato da una missione umanitaria nella Repubblica Democratica del Congo. Il governo di Parigi ha fatto sapere di seguire da vicino il caso in questione. Nessuna tregua nella morsa d'afa che attanaglia l'Italia e tutto il continente, dove l'Organizzazione Mondiale della Sanità parla di emergenza sanitaria. Salgono a 16 le città italiane da bollino rosso ed è un elenco destinato ad allungarsi nei prossimi giorni. Con 79 voti a favore e 51 contrari, il Senato ha approvato in via definitiva il decreto legge sui carburanti. Il provvedimento contiene la proroga della riduzione delle aliquote delle accise. Primo via libera del Senato alla nuova legge sulla caccia. Il provvedimento, che passa ora alla Camera, è al centro di forti polemiche tra i sostenitori, secondo cui rafforza il controllo delle specie selvatiche, e le opposizioni che lo bollano come sparatutto. Ieri sit-in davanti a Palazzo Madama, organizzato dalle associazioni ambientaliste. Alessandro Polinori, presidente della LIPU.
3: Questo DDL è qualcosa che viola le direttive europee, viola le direttive uccelli. La Commissione europea ha già inviato al governo italiano ormai da mesi una lettera di richiamo dicendo: attenzione, tutto ciò è illegale. E poi ogni anno sono decine le persone che rimangono ferite o vengono uccise, anche persone non impegnate in attività venatoria.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
0: Radio Puglia, meteo.
4: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo, agli amici di Radio Puglia. L'anticiclone subtropicale mantiene stabilità sull'Italia, anche su Puglia e Basilicata. Tempo soleggiato poco nuvoloso in queste ore, anche se durante il pomeriggio assisteremo allo scoppio di qualche breve temporale di calore sull'Appennino meridionale, anche Monti Dauni, Gargano, non esclusa qualche locale cella temporalesca. Tempo soleggiato invece altrove con temperature più o meno attorno ai 29-32 gradi, grado in più, grado in meno. Anche nei prossimi giorni sostanziale stabilità, segnaliamo nel weekend un netto aumento delle temperature. In vista domenica massime sull'entroterra pugliese anche fino a 39 gradi. Rimanete aggiornati sull'app di Travi Meteo.
0: Radio Puglia.
5: Guarda, non c'è in giro un'anima.

favole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei

Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
4: Questo è il periodo perfetto.
5: Per cosa?
4: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e...

0: a Castellana Grotta in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
1: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albagiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
2: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
1: Ristorante Albagiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Albagiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
3: Chicchirichì!
4: La festa è qui!
5: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
6: Su Radio Puglia, solo grande musica.

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
3: Io pistacchio caffè e doppia panna.
4: Per me soia naturale e doppia panna.
5: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
6: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
7: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
8: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
9: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
10: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
11: Dal 20 al 22 ottobre torna a Bari l'Uva Fiera, una fiera unica in Europa per celebrare l'uva da tavola presso i nuovi padiglioni della Fiera del Levante. Tre giorni pensati per creare occasioni di incontro tra tutti gli operatori del comparto dell'uva da tavola per confrontarsi su innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sviluppo del mercato della filiera. Radio ufficiale, Radio Puglia. Ingresso gratuito.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
5: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
6: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
7: Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.

0: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Attenzione!
2: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
1: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
2: E per il trasporto?
1: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
2: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
1: Un mondo avanti.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica. Scivoli, mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
4: Sabato 27 giugno, seconda edizione di Una terrazza in collina, con incontri di gusto in contrada Sicarico di Monopoli. Degustazione di panino con la brasciola, la porchetta, patatine fritte e panzerotti. Il tutto allietato dall'intrattenimento rock swing della band I Ragazzi del Pulmino. Sabato 27 giugno dalle 20:30, Una terrazza in collina, in contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli, presso la parrocchia Sacra Famiglia.
5: L'ANSPI di contrada Sicarico alle ore 19 vi invita alla presentazione del libro La ragazza dagli occhi grandi, scritto da Anna Capra, moderatea di Radio Puglia.
6: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
7: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.

0: Radio Puglia News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Indipendenti, amanti della vita sociale, legati agli amici e inseparabili dallo smartphone. È il ritratto degli over 55 che emerge da una ricerca condotta da Ipsos in Italia, Australia, Francia, Germania e USA. L'avanzare dell'età non scalfisce l'autonomia degli anziani. Quasi la metà tra i 75 e 84 anni è indipendente. Oltre 6 su 10 si occupano regolarmente dei propri nipoti e il lavoro di nonno è al tempo pieno per il 57%. Rispetto agli over 55 degli altri paesi, gli italiani dedicano più tempo ai rapporti familiari e sociali e sono un pilastro della società. Anche la salute sembra essere complessivamente positiva. Oltre 9 su 10 affermano di essere in condizioni buone o soddisfacenti, mentre un terzo fa regolarmente esercizio fisico. Scoperte in fondo agli oceani 22 nuove specie di microorganismi divoratori di gas serra. Si nutrono di metano e di altri idrocarburi e potrebbero aiutare a ridurre le emissioni di gas che surriscaldano l'atmosfera. È quanto emerge dallo studio dell'Università Americana del Texas di Austin. Gli autori hanno utilizzato il sottomarino americano Alvin, lo stesso impiegato per l'analisi del relitto del Titanic, e si sono spinti fino a 2000 metri di profondità. Ne è emerso che i sedimenti marini ospitano molti microorganismi geneticamente diversi da quelli conosciuti, in grado di nutrirsi di pericolosi gas serra, evitando che siano liberati nell'atmosfera. Pronto, l'Atlante digitale 3D del cervello rappresenta quello di un topo e contiene le informazioni più dettagliate di sempre sul numero e il tipo di cellule in 737 regioni cerebrali. Il progetto, disponibile online, promette di accelerare la ricerca nelle neuroscienze perché è un punto di partenza essenziale per comprendere come funziona il cervello. Questo Atlante 3D ci permette di navigare nel cervello come Google Earth ci consente di navigare sulla Terra, spiegano gli autori. Inoltre riempie un enorme vuoto nella nostra conoscenza, 96% delle regioni del cervello. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Puglia, meteo.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo, agli amici di Radio Puglia. L'anticiclone subtropicale mantiene stabilità sull'Italia, anche su Puglia e Basilicata. Tempo soleggiato poco nuvoloso in queste ore, anche se durante il pomeriggio assisteremo allo scoppio di qualche breve temporale di calore sull'Appennino meridionale, anche Monti Dauni, Gargano, non esclusa qualche locale cella temporalesca. Tempo soleggiato invece altrove con temperature più o meno attorno ai 29-32 gradi, grado in più, grado in meno. Anche nei prossimi giorni sostanziale stabilità, segnaliamo nel weekend un netto aumento delle temperature, in vista domenica massime sull'entroterra pugliese anche fino a 39 gradi. Rimanete aggiornati sull'app di Travimeteo.

0: ti svegli col mal di schiena. E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: Chicchirichì! La festa è qui!
2: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
3: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini, e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. vieni a trovarci presso
4: Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
5: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay. Fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
6: Lela Consulting. Risparmia in Albania. Sorridi in Italia. L'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, risparmiando sino al 70%.
7: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
6: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentistaalbania.it.

0: Radio Puglia. Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
1: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
0: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
1: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
4: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
5: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: mappa di felicità.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: A scendere in pista?
3: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
2: Da noi, noleggio kart rental e racing.
3: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: Strada facendo.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
7: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
9: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
10: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Banco Metalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Ridigine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Dal 20 al 22 ottobre torna a Bari l'Uva Fiera, una fiera unica in Europa per celebrare l'uva da tavola presso i nuovi padiglioni della Fiera del Levante. Tre giorni pensati per creare occasioni di incontro tra tutti gli operatori del comparto dell'uva da tavola per confrontarsi su innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sviluppo del mercato della filiera. Radio ufficiale, Radio Puglia. Ingresso gratuito.
4: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
5: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
4: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
6: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. neweasyfarma.com.
7: E Luca, t'ha deciso?
8: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
9: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
7: stai senza pensiero.
10: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.

buon pomeriggio, grazie per essere con noi e attenzione perché oggi vogliamo fare gli auguri a tutti i Giovanni. San Giovanni oggi, no? San Giovanni, San Juan, San Juan, dalle parti qui al sud Italia. Ben arrivati, questo è Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: Sempre bello riascoltare Blu di Zucchero. Siamo nel 1998 e questa canzone, insomma, in quell'anno lì era veramente una canzone top, no? Specialmente nel periodo estivo. Allora, ma l'acqua di San Giovanni, com'è sto fatto? L'avete fatta? Perché qui, insomma, c'è una diatriba riguardo di quest'acqua di San Giovanni. Io non ho ancora capito, ho capito come si fa, ma non ho ancora capito qual è lo scopo, a cosa possa servire. Ribadiamo il concetto che comunque noi di Radio Puglia facciamo gli auguri a tutti i Giovanni e le Giovanne che ci stanno ascoltando. E che, devo dire, c'è anche una certa assonanza tra il San Juan, nostro tipicamente pugliese, e il San Juan, no, portoricano. Vedete, c'è sempre qualcosa in comune. Per due come noi vi lascio con Olly e Angelina Mango su Radio Puglia.
1: Per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. Sai, se

0: Radio Puglia S, rimanete con noi perché adesso c'è una piccola pausa, poi magari vi parlerò anche di queste che sono le usanze qui, specialmente qui da noi al sud, quindi l'acqua di San Giovanni, ci sono anche i falò purificatori. Rimanete con noi, tra pochissimo.
1: Pomeriggio Ner, la tua distrazione creativa. Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
2: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
1: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.

0: sarà per me.
1: Chicchirichì! La festa è qui!
2: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
3: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
4: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
5: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay, fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
6: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparchignazia.it.
7: A te che sei di buon umore grazie ai nostri programmi e alla nostra musica, buon ascolto da Radio Puglia.

0: avevo anche promesso che vi avrei parlato di queste, di quelle che sono le usanze che cadono, diciamo così, nella notte tra magica, si oserebbe dire, tra il 23 e il 24 di giugno. Dunque, tutti quanti parlano di quest'acqua di San Giovanni, che adesso ho capito. Dice, ma tu non l'hai mai fatta, ma neanche in famiglia? No, non è che non è mai accaduto, non è mai accaduto. Ma tra l'altro non sapevo l'uso, il preciso scopo che questa acqua ha. Vabbè, ho capito, adesso vi dico anche un po', però ci sono anche i falò purificatori, che vengono fatti un po' accesi ovunque. Ovviamente è una cosa che non si può più fare, perché almeno qui da noi al sud le sterpaglie, i vari problemi contingenti che insomma danno delle difficoltà se si accenderebbe qualche falò, va bene, quindi è meglio non farlo. Una cosa che invece so che di per certo viene fatta è la raccolta delle noci per il nocino, il classico nocino. Qualcuno che abbia fatto il nocino c'è? 333 166 5757, e qualcuno che abbia anche fatto l'acqua di San Giovanni, che insomma si sa, si fa con erbe spontanee e poi viene usata per depurare il viso.
1: Siamo quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli.

0: E voi un amico che si chiami Giovanni o un'amica che si chiama Giovanna ce l'avete, quindi se vi va di fargli gli auguri potete anche farlo utilizzando il nostro numero WhatsApp, il 333-166-5757. Ovviamente qui stiamo parlando di un grande, ancorché giovane, nel 1982, Riccardo Cocciante con Una folta chioma. Un attimo di pausa, ci rivediamo tra poco.
1: A scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.
4: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà

0: ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
1: L'autofficina Binanti adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
2: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche a Binante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Buone, fresche, crocchette, Cennamo,
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
2: Ma che felicità, scodinzolare!
3: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.

0: Anna, benvenuti ancora una volta, buon pomeriggio, questa è Radio Puglia, pomeriggio Ner, se siete arrivati solo adesso, io mi chiamo Ronzo Giglio, sarò con voi fino alle 18 e discutevamo per l'appunto di quest'acqua di San Giovanni. Abbiamo appurato il fatto che per motivi derivanti da ovvie ragioni, siamo nell'estate, quindi ci sono le ordinanze, non si possono fare i falò purificatori che venivano accesi nei campi dagli agricoltori per scacciare la mala suerte, come si dice, però si può fare il nocino e l'acqua di San Giovanni che veniva a proposito, ci sono anche tanti artisti che hanno fatto l'acqua di San Giovanni, non per ultimo gira sul web anche Lorenzo Cherubini, cioè Giovanotti, che gira nel suo giardino proprio raccogliendo petali e cose varie per fare l'acqua di San Giovanni. Poi magari entreremo anche nel dettaglio, ma c'è Anna da Martina che vuole raccontarci la sua acqua.
1: Buon pomeriggio Radio Puglia, Anna da Martina. Io ho fatto l'acqua di San Giovanni con i vari fiori che ho trovato in campagna e la uso per

0: penso.
1: Ecco, ecco Anna. Ciao Anna, ecco Anna la usa per depurarsi il viso. Io invece con i fondi di caffè faccio l'acqua marrone, anch'io la uso per depurarmi il viso. Lo so che morirò da re. Måneskin qui su Radio.

Malon Sugar e Harry Styles qui su Radio Puglia. Ieri sera, tra pochissimo vi parlerò anche, anzi a proposito, qualcuno di voi che ci possa raccontare che sia stato al concerto di Eros Ramazzotti. C'è stata anche un'apparizione di Biagio Antonacci. So che le cose sono andate alla grande. Vabbè, di questo ne parleremo tra pochissimo, una piccola pausa. E poi, insomma, cerchiamo anche di capire un po' quale canzone mettere di Eros. Dai, vediamo.

0: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
1: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
0: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
1: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
0: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Attenzione!
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
3: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
4: E per il trasporto?
3: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
4: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
3: Un mondo avanti.
5: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica. Scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it. Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà
6: tua casa.
5: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. 393 45 81 472.
7: A te che ovunque sei, scegli di ascoltare Radio Puglia per sentirti sempre a casa. Buona serata.
8: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certe

È stata una sorpresa di fronte ai 45.000 sold out a Bari al San Nicola, quella di vedere apparire sul palco insieme ad Eros Ramazzotti questo signore che sta cantando in questo istante, cioè Biagio Antonacci. Lo stiamo ascoltando con Ti dedico tutto. Insieme ad Eros hanno interpretato alcune canzoni del cantautore romano. Cantautore romano, cioè Eros Ramazzotti, che era al San Nicola ieri sera. Vi ho chiesto anche magari di interagire con noi al 3331665757, se qualcuno c'è stato, cosa avete provato, che sensazioni ci sono state. Ed è un tour molto rodato, già Milano, Napoli, Roma, Messina, e poi è arrivato ovviamente anche qui a Bari. E nella sua scaletta ieri sera lui ha preferito partire così, cioè la prima canzone in scaletta è stata questa qui. Beh, un grande successo, che parte così in sordina, ma poi ha un ritmo veramente incessante. Eccola, si chiama Taxi Story, lui è Eros Ramazzotti e noi non siamo allo Stadio San Nicola.

Maxi Story, abbiamo voluto farvi rivivere quella che è stata l'emozione nell'apertura del concerto, perché è stata proprio la prima canzone con cui Eros Ramazzotti ha aperto il concerto al San Nicola. E Cinzia da Taranto ci scrive al 333-166-5757 dicendoci che è stata un'emozione indescrivibile, non solo il concerto di Eros Ramazzotti, oltre ovviamente a quello di Vasco Rossi che c'è stato qualche giorno fa, ma anche l'apparizione sul palco del grande Biagio Antonacci. Beh, allora io vi lascio con Checco Zalone, perché lui non lavora, ma noi sì, eh. Cioè, noi sì, eh.

0: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
1: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
2: Ultramotor, Pari, Matera, GruppoChiarito.it.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
5: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
6: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

con Ron, con il room praticamente. Lui è Bad Bunny, conosciuti scolare, tra l'altro devo dire anche con dolcezza per quello che mi riguarda, perché insomma vi svelerò che cosa ha fatto, molti di voi lo sanno, ha cantato alcune canzoni, ma entrerò nel dettaglio tra pochissimo. Però ragazzi, lasciatevelo dire, perché ai concerti sempre più negli ultimi anni si va non solo per ballare, ma anche per portarci gente che ai concerti non c'è mai, una mamma, un papà, un nonno, uno zio.

Ma è qui su Radio Puglia 10 minuti dopo le 16, buon pomeriggio ancora per chi si fosse collegato solo ora, siamo quelli del pomeriggio con Pomeriggio Nerio, sono Ronzo Giglio fino alle 18 con voi. E a proposito di concerti, insomma, non entrerò nel dettaglio, ma tra pochissimo vi racconterò anche la storia di questa insegnante che il 13 giugno al concerto tenutosi all'autodromo Enzo e Dino Ferrari a Bologna, anzi precisamente a Imola, scusate, dove c'è stato il concerto di Cremonini, lei, Cinzia Filitieri, 71enne, residente a Massa Lombarda, ha intonato tutti i brani, una sorta di karaoke, ma attenzione, con l'ausilio di un quaderno sul quale aveva appuntato tutti i testi. E poi c'era anche sua figlia che con una lampada e una torcia praticamente le faceva luce. È una scena bellissima questa qua. Beh, tra pochissimo naturalmente cercherò di rivelarvi qualche dettaglio in più. Arriva invece Noemi. Sì.

0: Hai mai provato i veri Nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materiale?

0: pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Vagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
2: Ciao Ada, come va?
3: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
2: Ma perché non vai da Roberto Bellino a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
3: Stupendo!
2: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83. L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore. Solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. Radio Puglia. Radio Puglia, Radio Puglia. La tua isola felice.

Cesare Cremonini, la nuova stella di Broadway, stella lo è diventata del web, la signora che insomma ha praticamente cantato tutte le canzoni di Cremonini. Se le era appuntate, scritte su un quaderno. Lei Cremonini non lo conosceva, la signora si chiama Cinzia Filiteri ed è un'insegnante residente a Massa Lombarda ed è stata immortalata così da una webcam all'interno di questo ippodromo, no? Autodromo ad Imola, e la signora cantava a squarciagola. La cosa bella, tra l'altro, è stata che lei non era mai stata ad un concerto, 71 anni, e a regalarle questa emozione è stata sua figlia Lucia, che l'ha invitata insieme alle sue amiche a recarsi al concerto di Cremonini. Mamma, ti va di venire ad un concerto? E lei, insomma, nei giorni prima, ovviamente il discorso è nato parecchi mesi prima, e lei si è scritta tutti i testi di Cremonini su un quaderno e poi le ha cantate. Ha detto: non volevo andare impreparata al concerto di Cremonini. Ma vi chiedo, è una cosa bella quella di invitare il proprio papà o la propria mamma ad un concerto? Che ne so, magari voi siete giovanissimi, sarebbe una cosa bella quella di dire: mamma, vuoi venire con me o papà, vuoi venire con me ad un concerto? Ti invito. È ovvio che magari si potrebbe ritrovare anche un concerto di un Lazza o di un Olli, eccetera, eccetera, con dei testi e delle canzoni che sono musicalmente lontane da quella che è l'era di un papà o di una mamma. Però fatelo perché è bello e divertente, no? Portate vostra mamma o il vostro papà nel vostro mondo. Bellissimo, bellissimo.

letto dove il mare non si vede più, dove il giorno non arriva se non ci sei tu, dove anche i miei segreti poi si spogliano, dove gli ultimi hanno forza e insieme cantano. Io ti aspetto, giuro che lo faccio dentro un bar, dove da dentro ti vedrò arrivare. In quel posto che alla luna pesa un aquilone, dove si accettano le ansie e diventano cure. Io ti aspetto nel secondo che precede il tempo, nelle bugie che non ti ho detto per sentirmi perso, nei tuoi capelli che non riesco mai a dimenticare, nelle bestemmie che ho sputato per farmi sentire. Ci sarà un posto, vedrai, per tutte le tue paure. Vedrai che bello camminare senza mai sapere, senza mai sapere dove ti portano i passi. È la fantasia che trasforma.

0: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Chicchirichì! La festa è qui!
3: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
4: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
5: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
4: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
5: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
6: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica. Scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
7: Sabato 27 giugno, seconda edizione di Una terrazza in collina, con incontri di gusto in contrada Sicarico di Monopoli. Degustazione di panino con la brasciola, la porchetta, patatine fritte e panzerotti. Il tutto allietato dall'intrattenimento rock swing della band e i ragazzi del pulmino. Sabato 27 giugno dalle 20:30, tra aria fresca, buon cibo e musica allegra, vi aspetta l'evento Una terrazza in collina, con incontri di gusto in contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli, presso la parrocchia Sacra Famiglia.

Con Pata Pata su Radio Puglia, 48 minuti dopo le 16. E a proposito, discutevamo prima dell'età della signora che era al concerto di Cremonini, 71 anni. Beh, a dimostrazione del fatto che l'età è comunque realmente un numero, ci sono due ragazzini, ci spostiamo con l'attenzione sui mondiali di calcio, che rispondono al nome di Messi e Ronaldo, che nonostante la loro età, che può sembrare insomma giovanissima, lo è in realtà, perché 39 anni uno Messi e 41 Ronaldo sono comunque giovani, ma corrono ancora dietro ad un pallone e danno del filo da torcere a gente come Kylian Mbappé, eccetera eccetera. Insomma, sono Messi, tra l'altro, è ancora capocannoniere di questo mondiale.

0: a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
4: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
5: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
6: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
7: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
6: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
8: Sabato 27 giugno, seconda edizione di Una terrazza in collina, con incontri di gusto in contrada Sicarico di Monopoli. Degustazione di panino con la brasciola, la porchetta, patatine fritte e panzerotti. Il tutto allietato dall'intrattenimento rock swing della band e i ragazzi del pulmino. Sabato 27 giugno dalle 20:30, Una terrazza in collina, in contrada Sicarico. Sulla strada provinciale Castellana Monopoli, presso la parrocchia Sacra Famiglia.
9: L'ANSPI di Contrada Sicarico alle ore 19 vi invita alla presentazione del libro La ragazza dagli occhi grandi, scritto da Anna Capra, modera TEA di Radio Puglia.

Voci in questione sono quella di Lucche e Sfera e Basta. Il titolo è Stanno Forti, ma stanno forti anche questi ragazzi che sto per elencarvi, perché la classifica cannonieri per quanto concerne il Mondiale 2026 in America, Canada e Messico, sono le tre nazioni che stanno ospitando il Mondiale, vede ancora in prima posizione gente come Lionel Messi, 5 gol. Lo segue a ruota però Kylian Mbappé, 4 gol. Poi c'è anche un gigante, Erling Haaland, 4 gol. E poi insomma a ruota arrivano anche Jonathan David e un certo Cunha del Brasile. Dico Cunha certo perché comunque lo conoscono tutti. Eh beh sì, arriva Ciao di Vasco Rossi su Radio Puglia.

Bari a New York, da Matera a Sydney, Radio Puglia attraversa confini e oceani e trasforma la distanza in vicinanza. Connettiti tramite l'app o il sito radiopuglia.it. Interagisci tramite WhatsApp al 333-166-5757 e sii parte di questo viaggio. Radio Puglia, nel cuore del mondo, nel cuore della nostra storia, nel cuore del Sud.

0: Ensemble qui su Radio Puglia. Sono già 6 minuti dopo le 17. Ancora buon pomeriggio, questo è Pomeriggio Nerd. E qualche giorno fa mi sono accorto che durante uno dei miei dialoghi, più che altro era una battuta, io feci insomma sta battuta dicendo che mentre si parcheggia l'auto capita spesso in retromarcia di abbassare il volume della radio. Beh, c'è una spiegazione scientifica in questo, ma ve la racconto ovviamente dopo la pausa pubblicitaria.
1: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Dal 20 al 22 ottobre torna a Bari l'Uva Fiera, una fiera unica in Europa per celebrare l'uva da tavola presso i nuovi padiglioni della Fiera del Levante. 3 giorni pensati per creare occasioni d'incontro tra tutti gli operatori del comparto dell'uva da tavola per confrontarsi su innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sviluppo del mercato della filiera. Radio ufficiale, Radio Puglia. Ingresso gratuito.
5: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
6: Ma che felicità scodinzolare.
5: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
7: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
8: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay, fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.

0: la nuova di Angelina Mango e Marco Mengoni. C'è la radice del cognome di queste due persone che è molto simile. Dunque, come vi stavo raccontando poco fa, qualche giorno fa, insomma, mi era venuta fuori l'idea di parlare di quando, ed è un qualcosa che accomuna tutti quanti noi alla guida, cioè non, sia uomini che donne. È una domanda poi che vi faccio anche perché sono convinto che molti di voi, quando devono parcheggiare, specie in retromarcia, accade che ovviamente si abbassi il volume della radio. Magari, che ne so, siete in auto, state cercando un parcheggio, magari anche da un po'. Fa caldo, ma nessun problema, avete la compagnia della vostra musica, cioè della vostra radio preferita, sono convinto ci metterei la mano sul fuoco anche di quella di Radio Puglia. Magari però state pure cantando, perché noi vi facciamo cantare, però finalmente ecco un posto libero, stretto tra un furgone e un'altra macchina, e allora che cosa accade? Che inserite la retromarcia, giusto? Però nell'inserire la retromarcia abbassate contestualmente, secondo me lo fa... Ditelo che lo fa, dichiaratelo. Praticamente abbassate anche il volume della radio. Ma perché?
1: Pomeriggio Ner con Oronzo.

È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addii al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
2: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
3: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
2: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ti trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Attenzione!
6: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
5: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
6: E per il trasporto?
5: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
6: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
5: Un mondo avanti.
7: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: Sì, può sembrare uno scioglilingua, in realtà lo è. Dighi dighi dighi, DJ Lam qui su Radio Puglia. Dunque, vi stavo parlando anche di questo micro problema, lo definisco così perché in realtà non è un problemone, cioè non è un qualcosa dove uno deve starci chissà quanto a pensare, cioè sul fatto che molti di noi, quando vanno in retromarcia, devono parcheggiare in retromarcia, abbassano il volume dell'autoradio. Allora, è scientificamente testato, è un gesto tra l'altro molto comune tra noi automobilisti, però a pensarci bene, non ha un po' dell'assurdo? Cioè, che problema ci dà la musica? Allora, io personalmente non lo faccio, qualche volta mi è capitato, però non lo faccio, cioè non è proprio di abitudine mia fare una cosa del genere, però so che a molti può succedere e capita. E ad esempio c'è un contributo, c'è Mino, il piccolo alpino, come lo chiamo io, da Monopoli, che ci racconta anche una storia.
1: Io non lo faccio, mia moglie sì.
0: Vedi?
1: Anzi, addirittura spegne la radio.
0: Anche la macchina.
1: Invece la mia nuova macchina, in automatico, come metto la retromarcia, che comincia a fare bip, bip, bip, bip, si abbassa il volume della radio. E questa è una cosa che a me dà fastidio, perché io continuo a cantare a squarciagola anche quando faccio retromarcia.
0: Vedi? Allora, ci hanno pensato, effettivamente è un problema che anche le case automobilistiche stanno cercando di controllare. Vabbè, poi vi dirò che cosa dice la scienza in merito a questo. Arriva Lucio.

0: Romantici, Tommaso Paradiso su Radio Puglia. E se continuate a stare con noi, tra pochissimo vi dico anche cosa dice la scienza o la scienza in merito al fatto di abbassare il volume dell'autoradio quando si fa un parcheggio in retromarcia.
1: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.

0: 1878 sa di felicità.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
3: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
2: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
3: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
4: Ciao Ada, come va?
5: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
4: Ma perché non vai da Roberto Bellino a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
5: Stupendo!
4: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329-72-155-83.
6: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
7: Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
8: Lela Consulting. Risparmia in Albania, sorridi in Italia. L'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, risparmiando sino al 70%.
9: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
8: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentistaalbania.it.

Theophilus London qui su Radio Puglia. Vi dicevo prima che insomma molti di noi, anche io lo ammetto, qualche volta mi è accaduto, in retromarcia ho parcheggiato e ovunque, spesso questo accade in città, e ho abbassato il volume della radio. Oddio, non mi capita spesso, ma qualche volta può capitare, ma so che a molti di voi capita indistintamente, cioè a prescindere dal sesso che uno ha. La risposta, come dice la scienza, sta nella mania, cioè è una mania collettiva, ragazzi, fa parte proprio di una mania. Avete presente, che ne so, le manie tipo controllare se si è spento il gas, oppure se si è chiusi la porta di casa, o mordersi, mordicchiarsi le unghie, scrocchiarsi? Beh, è una mania. E fa parte, cioè la spiegazione è molto logica e plausibile, perché ha a che fare con il fatto che il nostro cervello ha un'attenzione definita, cioè non è illimitata, quindi il cervello ha un budget, ok? Beh, tra pochissimo vi dirò anche che sforzo mentale si fa, questo ce lo spiega la scienza. Però voi continuate comunque a parcheggiare abbassando il volume della radio, tranne quando c'è la nostra radio, Radio Puglia, mi raccomando. Shiva è

0: comunque lo sforzo mentale che facciamo nel parcheggiare un'auto in retromarcia è immane e tra pochissimo vi spiegherò anche il perché. Non c'è neanche tanto da ridere perché c'è uno sforzo da fare. Subito il meteo su Radio Puglia.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia. Nelle prossime ore è tempo stabile su Puglia e Basilicata, una serata che vedrà cieli sereni o al più lievemente velati. E nella giornata di giovedì l'alta pressione dominerà la scena meteorologica, tanto sole inizialmente su entrambe le regioni, poi segnaliamo nel corso del pomeriggio isolati temporali di calore nelle aree interne della Basilicata, ma con clima poi asciutto con il passare delle ore. Le temperature massime diurne in generale su entrambe le regioni saranno comprese fra i 29 e i 33 gradi. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
3: Radio Puglia.
1: Radio Puglia.
3: Da oltre 40 anni. Una di famiglia.

Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Pollo a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu.

0: materasso che vuoi tu. Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
1: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

bisogna pur girarla la testa quando bisogna fare un parcheggio in retromarcia, no? La testa gira di Fred De Palma, Anitta ed Amy Schilla su Radio Puglia, ma giusto per chiudere il discorso legato al parcheggio in retromarcia e questo benedetto abbassare il volume della radio, la scienza dice che lo sforzo mentale c'è e che quindi si collega al fatto che quando siamo in auto e viaggiamo su un rettilineo o dobbiamo fare delle curve, la radio riusciamo a tollerarla e il cervello non ha problemi nel gestire le due cose. Quando invece, insomma, le cose cambiano, quando invece dobbiamo fare una manovra ben precisa, ad esempio il parcheggio in retromarcia. Quanti di voi, che ne so, si ricordano l'ingegnere che prima di affidarvi la patente ha detto mi faccia una retromarcia, parcheggi lì? Quanti hanno perso la patente, non sono riusciti a prendere la patente proprio per un maledetto parcheggio in retromarcia? Beh, allora, essendo classificata tra le classiche manovre particolari, quindi manovra in retromarcia, significa che il cervello ha bisogno di silenzio, perché il troppo volume crea inattenzione e l'inattenzione non te fa parcheggiare bene. È questo, ragazzi, è così.

0: Giovanotti e Alfa, dicevo prima Lorenzo Cherubini che ci ha fatto vedere un tutorial su come fare l'acqua di San Giovanni, che non è cosa poi chissà quanto difficile, no? Basta recuperare dei petali e metterli in acqua per una notte. Vabbè, però Lorenzo è sempre simpatico. Voglio anche che si faccia una menzione particolare per Carlotta, già ci piace il nome e c'è anche qualcuno che le fa una dedica.
1: Radio Puglia, sono Antonio da Fasano. Senti, volevo una dedica a mia nipote. Si chiama? Per sempre sì, Carlotta, la mia Carlotta.
2: Radio Puglia.

0: Lascio Ronzo Giglio, va via, ci risentiamo venerdì, va, vi lascio con Apollo 18 e Danny, mi raccomando, buona serata, ciao!
1: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.
2: A Radio Puglia sono le ore 18.
1: A scendere in pista?
3: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
3: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: Strada facendo.
6: Chicchirichì!
1: La festa è qui!
3: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
7: Cuore, fresche, crocchette, Cennamo,
8: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
7: Ma che felicità scodinzolare!
8: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
9: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay, fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
10: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.
11: A te che ovunque sei, scegli di ascoltare Radio Puglia per sentirti sempre a casa. Buona serata!

Buona serata, fratelli e sorelle, da Danny in Apollo 18. Insieme a me c'è Sofia in regia. Il gatto non può mai mancare. Va e viene dallo studio 1 di Radio Puglia. Siamo qui in diretta, PTN adesso.

E oggi, come quasi tutti voi sapete, è San Giovanni. Potete cogliere l'occasione per augurare buon onomastico a chi si chiama Gianni, Vanni, Vanna, Giovanna. Attraverso WhatsApp ci scrivete l'augurio al 333-166-5757 e noi facciamo questo bel messaggio rivolto a chi oggi festeggia l'onomastico. Scusa, però posso fare anch'io gli auguri, Sofia? Non è che qua... ok, sono il portavoce, però anch'io ho qualcuno che si chiama Vanni, Vanna. Posso farlo anch'io, no? Come non può farlo lo speaker, giusto? Ah, grazie, grazie regia. Allora, ok, faccio gli auguri a mia madre che si chiama Vanna e a mio cugino che si chiama Vanni. E poi non ricordo più chi altro c'è. Basta così per me, grazie.

0: Danny, troppo tardi ti sei ricordato di fare gli auguri a mamma. Da stamattina che cosa hai fatto?
1: Li ho già fatti, però non li ho fatti attraverso Radio Puglia.
2: Radio Puglia.
1: Ciao Paolo, grazie per il messaggio vocale. Stai mungendo adesso?

0: Radio Puglia, buonasera, voglio fare gli auguri a Gianluca di Carbonara. Gianluca, vi ci pago un complimento, Gianluca.
1: Senti, lui è un po' in ritardo, però l'importante è il pensiero, anche se è arrivato in ritardo. Oh, anche Gianluca, Gianfranco, Gianvito, è vero, ci sono questi altri nomi che festeggiano questo santo, questo onomastico, San Giovanni.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500. Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
5: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
6: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellano Grotte e sui social Angel Cell. Sabato 27 giugno, seconda edizione di Una terrazza in collina, con incontri di gusto in contrada Sicarico di Monopoli. Degustazione di panino con la brasciola, la porchetta, patatine fritte e panzerotti. Il tutto allietato dall'intrattenimento rock swing della band I Ragazzi del Pulmino. Sabato 27 giugno dalle 20:30, tra aria fresca, buon cibo e musica allegra, vi aspetta l'evento Una terrazza in collina, con incontri di gusto in contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli, presso la parrocchia Sacra Famiglia.

0: con la voce di Salmo e con la pesce, cattive abitudini. Invece noi di Apollo 18 abbiamo una buona abitudine, quella di giocare, divertirsi con il quiz in diretta telefonica sulla musica, perché in Apollo 18 si parla soprattutto di musica. In questa puntata di mercoledì 24 giugno il quiz andrà in onda fra poco, 18:45. Nel frattempo mando dei vocali che puoi mandare anche tu al numero WhatsApp di Radio Puglia per sentirli su Radio Puglia al 333-166-5757. Torniamo un po' alla festa di oggi, San Giovanni.
1: Comunque, Danny, sono un San Giovanni, faccio gli auguri a tutti i Giovanni, però a Putignano si dice che il santo riceve, non offre, deve ricevere. È come quando vai alla processione, che passa un santo, tu gli offri ciò che puoi, e così si fa da noi.
0: Sì, c'è il solito putignanese, immaginavo, vabbè, No, non vado oltre parlando delle abitudini dei putignanesi, perché vabbè, è un paese vicino a noi, vicino a Castellana Grotte.

a San Giovanni, che, perché c'è un detto: San Juan pigli uculum e meningan, pigli uculum e a meningan. Ognuno lo dice a modo suo, col dialetto del suo paese. Io l'ho mangiato un bel fiorone, uclumra, il fiorone che

0: Beh, per la giornata di oggi questa canzone ci azzecca. Ascoltiamo un vocale di Paolo, che lo abbiamo sentito prima. Gli ho chiesto se sta mungendo.
1: Danny, adesso devo iniziare. Ah. Se vuoi venire tu fra un'oretta, mi dai una mano, ok? Io ti aspetto con tutto il mio cuore.
0: E io con tutto il mio cuore vorrei venire a mungere con te. Però non posso, non posso. Devo stare qua, non posso. Ma fai tutto a mano, Paolo.

0: pietra per me.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. neweasyfarma.com.
4: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
2: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
4: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
2: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
4: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
5: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: tecnologia.
1: Danny, non si fa più a mano, la tecnologia, la tecnologia. È andata avanti.
2: Tecnologia, tecnologia.
1: Anche noi ci siamo attrezzati. Si fa tutto elettronicamente. Tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac,
2: tac, tac, tac, tac.
3: Grazie Paolo. E grazie soprattutto a tua moglie che fa delle mozzarelle stupende.
4: Radio Puglia.

quiz e abbiamo scoperto il nome del ragazzo, del cantante più giovane che si è esibito in un concerto negli stadi. E abbiamo saputo che è proprio Blanco. Invece oggi parleremo di un altro primato e scopriremo il nome invece di una cantante italiana.

colpa dell'aria condizionata. Possiamo spegnerla, grazie. Dai, che tra l'altro stanno per arrivare le 19. Dai, la temperatura si abbassa un pochettino. Allora, come promesso, 18.45, cioè il quiz, sono le 18.45 e dai, diamo la linea alla sigla? Facciamo in tempo? Sì, siamo brevissimi, va bene, d'accordo, regia.

0: mi raccomando, fratelli e sorelle, munitevi di smartphone, perché lo smartphone vi permetterà di giocare con noi. Se rispondi esattamente, vinci una canzone da sentire subito su Radio Puglia. Oppure, se non la vuoi sentire, vuoi semplicemente giocare, sfidare tutti gli altri ascoltatori di Radio Puglia, puoi farlo comunque sia, puoi farlo attraverso il telefono, eh. Non è valida la risposta su WhatsApp con un semplice messaggio. No. C'è il mezzo telefonico classico di Radio Puglia, si compone un determinato numero per dare la risposta alla domanda che sto per formularvi. Il numero è questo qua: 080 496 85 41. La domanda è questa qui: qual è la cantante che si è esibita negli stadi con un'età minore rispetto a tutte le altre cantanti? Parliamo di una cantante, quindi donna. Ieri abbiamo parlato di un cantante uomo, maschietto. Oggi invece vogliamo sapere da te se sai come si chiama questa cantante che si è esibita negli stadi. La cantante più giovane, la cantante donna più giovane che si è esibita negli stadi. Chi è? Cantante italiana, attenzione, attenzione, qualcuno potrebbe pensare a una cantante straniera. No, la cantante italiana più giovane ad esibirsi negli stadi. Chi sarà mai? Si risponde adesso allo 080 496 85 41. Chi potrà essere mai? Io potrei pensare a Mina, però Mina no, perché poi lei non si è esibita mai negli stadi e quindi già escludiamo Mina. Però se avesse continuato la sua carriera come nei live, perché lei si è fermata con i live da subito, sicuramente sarebbe stata la più giovane ad esibirsi in un concerto negli stadi. Invece è un'altra la cantante. Chi è la più giovane donna ad esibirsi negli stadi in Italia?
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Dimentica il calendario, la tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
4: Chicchirichì! La festa è qui!
5: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro! Banco Metalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
8: Ultramotor, Pari, Matera, gruppochiarito.it.

0: ascoltando questo successo di Randy Crawford mi viene voglia di fare aperitivo. Sarà che questa, mi sa, era un sottofondo musicale di una pubblicità di una bevanda alcolica. Non so se Mary, che è in diretta con noi, sta facendo l'aperitivo. Mary?
1: No, in realtà no. Non ero organizzata per l'aperitivo.
0: Beh, diciamo
1: un
0: che
1: bicchiere d'acqua.
0: È un orario pertinente anche per bere qualcosa di fresco,
1: ci
0: di
1: sta,
0: setante.
1: Sì, con questo caldo poi oggi.
0: Mamma mia, mamma. E fa ancora caldo. Fa ancora caldo. Sono quasi
1: molto,
0: le sette.
1: Bene, sì, è stata dura oggi.
0: Ce l'abbiamo fatta, ad ogni modo ce l'abbiamo fatta.
1: Sì, siamo riusciti a sopravvivere.
0: Mary si chiama da Martina Franca e ha intenzione di giocare con noi e rispondere a questa domanda. Qual è la cantante che si è esibita negli stadi italiani ad un'età più giovane? Quindi la più giovane che si è esibita negli stadi italiani, secondo te, chi è? Cantante italiana.
1: Ok. Forse, secondo me, è Elodie.
0: Elodie. Ok. Un attimo solo e verifichiamo. Notaio, hanno detto Elodie. Hai indovinato? Come? Sì, dici? Attenzione. Martina. Scusa, Mary, da Martina Franca.
1: Non ho indovinato.
0: Ha perso. Caspita, no, lo dice un'altra donna. C'è un'altra.
1: Ma
0: donna.
1: Non importa.
0: Ci hai provato. Come, anch'io, no? Io dico la verità. Io ho pensato subito a Mina, però poi facendo mente locale, lei ha subito stoppato, sospeso i live. Non si è mai esibita negli stadi.
1: E infatti io ho collegato per quello, perché le cantanti magari più grandi non hanno avuto molta possibilità di potersi esibire negli stadi, e quindi pensavo a qualcuna più moderna.
0: E Elodie, ecco, infatti sì, si è esibita negli stadi italiani, però non è stata la più giovane, non è quella che si è esibita a un'età molto giovane rispetto agli altri. Ci dispiace. Nel frattempo
1: non importa, fa nulla.
0: Speriamo di accontentarti musicalmente fra poco, se hai una preferenza musicale.
1: Sì, Fred De Palma, dai, la testa gira, il tormentone del momento. Va
0: volentieri,
1: bene, grazie mille.
0: A te, Mary, buona serata.
1: Buona serata a tutti voi, grazie, arrivederci.

Cristina Franca. Siamo in diretta, sono quasi le 19. Allo 080 496 85 41, la linea fissa per essere in diretta con noi di Radio Puglia. Se possiamo dare un indizio, il nome della cantante è composta da 5 più 7. 5

0: Ciao Paolo. Allora, secondo te chi è?
1: Francesca Michelin.
0: Francesca Michelin. Sentiamo se hai indovinato. Un attimo, Paolo. Paolo da Conversano a... Non è Francesca Michelin, chissà chi è la cantante più giovane che si esibita negli stadi italiani. Michelin la escludiamo, allora escludiamo anche Elodie. Chissà, ci sarà qualche concorrente che indovinerà. Paolo, che stavi facendo?
1: A casa.
0: A casa, che cosa?
1: Sto un po' male con le gambe, sono stato all'ospedale.
0: Beh, sei tornato a casa almeno, no?
1: Sì.
0: Dunque stai meglio, dai. Sarà il caldo, capito?
1: Sì, cuore, seduto.
0: Mamma sta un po' seduta a riposo, beh, ci sta. Hai mangiato i fioroni almeno oggi?
1: Domani me li portano.
0: Ah, dai, la cassetta, mi raccomando, la cassetta dei fioroni. Va bene Paolo, grazie per la partecipazione. Nel frattempo ti chiediamo qual è la tua preferenza musicale, cerchiamo di accontentarti.
1: Sì, va bene.
0: Ok, grazie. Grazie. Ciao. È ancora aperta la possibilità di giocare con noi, di rispondere a questa domanda. Qual è la cantante donna, che si è esibita negli stadi italiani ad un'età più giovane? Dunque, qual è la cantante più giovane che si è esibita negli stadi italiani? Sentiamo il prossimo concorrente. Pronto?
2: Ciao.
0: Ciao, chi sei?
2: Sono Francesca.
0: Francesca, benvenuta. Di dove sei?
2: Io, Bitrizzo, un paese vicino a Bari.
0: Beh, lo conosco questo paese. Allora, dimmi tutto.
2: Allora, per me, Madame.
0: Notaio, Madame. Ok, va bene, notaio. Non si allarmi, non è successo niente. Madame, sentiamo se la nostra amica ha vinto o ha perso. La nostra Francesca di Bitrizzo ha... Lo sapremo solo dopo la pubblicità, ha detto il notaio.
2: No.
0: Solo dopo una manciata di...
2: secondi.
0: Alla grande.
3: Pronti a scendere in pista?
4: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
3: Da noi, noleggio kart rental e racing.
4: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
5: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
7: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
6: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
7: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
8: Dal 20 al 22 ottobre torna a Bari Louvre Fiera, una fiera unica in Europa per celebrare l'uva da tavola presso i nuovi padiglioni della Fiera del Levante. Tre giorni pensati per creare occasioni di incontro tra tutti gli operatori del comparto dell'uva da tavola per confrontarsi su innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sviluppo del mercato della filiera. Radio ufficiale, Radio Puglia, ingresso gratuito.
9: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
10: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
9: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 659. Ristorante Alba Chiara.it, aperto tutti i giorni.

0: 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.

0: La radio libera che ti rende protagonista. Radio, Radio Puglia. Radio Puglia.
1: Torniamo in diretta con Francesca, ci sei?
2: Sì, ci sono.
1: Bene, Francesca. Allora, prima di scoprire l'esito, sapere se hai indovinato o meno, il notaio ti fa una domanda, se permetti. Può?
2: Dimmi tutto.
1: Può?
2: Sì, certo. Okay.
1: Hai detto madame, però lui ti chiede: si è mai esibita da solista negli stadi? Quando, qual è quell'evento che ricordi di madame in un concerto? In un concerto
2: non
1: negli
2: lo
1: stadi?
2: Non so, perché sinceramente ho sentito la domanda, la prima cantante ho pensato lì.
1: Ah, madame. Allora, il notaio, ok, ok, va bene, il notaio adesso ti dice se hai vinto o hai perso. Ci dispiace,
2: niente.
1: Ci dispiace, sì, perché ci dice il notaio che madame non ha mai fatto un concerto negli stadi da solista, solo in compagnia, è stata ospite negli stadi come durante il concerto di Marrakesh.
2: Sì, è vero. Va bene, ci ho provato.
1: Salutami tutta Bitritto, va bene?
2: Un bacio grande.
1: Grazie Francesca, a presto. Io non lo so, notaio, non arriva il vincitore. Amico, amica all'ascolto, secondo te chi è la cantante che si è esibita negli stadi italiani ad un'età molto giovane, più giovane di tutte le altre cantanti? Si risponde adesso, come hanno fatto tutte le altre, allo 080 496 85 41. Ripeto il numero per rispondere con il nome della cantante, che è composto da 5 più 7 lettere, cantante italiana che è stata la più giovane ad esibirsi negli stadi italiani. 080 496 85 41. Prossimo concorrente, chi c'è? Pronto?
3: Pronto?
1: Sì, ciao, chi sei?
3: Daniela.
1: Ciao Daniela, da dove ci chiami?
3: Da Bari.
1: Bene Daniela, secondo te chi è?
3: Sono in auto.
1: Ok, ok, sei in giro. Secondo te chi è?
3: Laura Pausini.
1: Notaio, adesso hanno detto Laura Pausini. Speriamo. Daniela, rimani lì, rimani lì,
3: sì,
1: che sapremo presto se hai vinto o meno. Secondo Daniela e Laura Pausini, avrai indovinato, lo sapremo solo una dopo una manciata di vai Daniela, dopo una manciata
3: secondi.
1: Di tu lo vedi Stefano, eh? Lo vedi spesso Stefano? Stefano,
3: sento
1: i pacchi.
3: Sento male perché sono in auto.
1: Allora rimani lì che arriviamo, eh? Chissà, forse hai vinto.

0: Bene, torniamo in diretta con Daniela. Ci sei?
1: Sì, sì, sono
0: Daniela qui. Da Bari ha detto Laura Pausini. Avrai indovinato? Notaio, ha vinto o ha perso? Daniela da Bari ha... Ha vinto! Complimenti, finalmente!
1: Grazie.
0: Insomma, Laura Pausini all'età di 33 anni è la più giovane ad esibirsi in uno stadio italiano. Complimenti Daniela, brava.
1: Grazie.
0: Tu segui spesso Laura, ti piace?
1: Sì, abbastanza.
0: Anche se molti
1: dicono che ci sono altri che mi piacciono di più, però comunque.
0: Molti dicono che urla, vabbè, ognuno ha i suoi gusti.
1: Quello sì, ha un timbro troppo forte, urla un po' troppo. Piacciono un po' quelli più pacati come timbro.
0: Ok, e chi ti piace di più?
1: Biagio Antonacci, Marco Rossi.
0: E allora cosa ascoltiamo per la tua vittoria?
1: Quello che volete.
0: Vasco o Biagio Antonacci?
1: Vasco, dai.
0: E quale scegli di Vasco? Sentiamo una canzone che canta
1: questo. Quella che volete voi.
0: A squarciagola, sentiamo. Qual è quella canzone
1: quella
0: di Vasco?
1: Che volete voi.
0: Quella di Vasco Rossi, che sai bene, sai che canti nei karaoke, quella che canti a squarciagola, che sai, conosci tutto il testo. Qual è? Sentiamo.
1: Eh già,
0: va bene, è già tutta per te. Grazie per aver giocato con noi, Daniela.
1: Grazie a voi.
0: Beh, ti facciamo compagnia almeno, ti piace questa radio?
1: Sì. Almeno ti hanno un po' il tempo qui in macchina.
0: Ah, perché lavori stando spesso in giro, in auto?
1: No, oggi è fidato.
0: Anzi,
1: qua ci sono pure rallentamenti, che sembra che ci sia un incidente.
0: Sì, dove? Precisamente sulla statale 16? Dove
1: zona
0: sei?
1: Zona Monopoli.
0: Ah, zona Monopoli, ok, peccato, va. Speriamo bene comunque. Daniela, buona serata.
1: Grazie anche a voi.
0: Se hai da fare qualcosa in diretta, mandare un messaggio a qualcuno, puoi farlo adesso.
1: No, niente, mi concentro qua.
0: Non c'è un amore.
1: Non mando messaggio a nessuno.
0: Ok, sei single, eh?
1: Sì, a mio marito, ma non so che non sta ascoltando.
0: Ah, beh, ma anche se non ti sta ascoltando. È una cosa carina, un pensiero carino. Come si chiama tuo marito?
1: Marco,
0: ti saluta. Già, ti saluta lei con questa canzone.
1: Ama anche lui molto Vasco Rossi.
0: E allora, abbiamo fatto 13. Ciao, buona serata, Daniela.
1: Ciao.
2: Già.

0: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
1: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
0: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.

0: la pietra per me.
1: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
4: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
3: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. 393 45 81 472.
5: Attenzione!
6: Da Euronics Liuzzi a Conversano la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
5: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
6: E per il trasporto?
5: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
6: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
5: Un mondo avanti.
7: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: Ma di che, Gianna, buon onomastico da parte di Davide. Oh, si è emozionata perché si è sentita su Radio Puglia. Bene, siamo in diretta, siamo quasi alla conclusione di Apollo 18. Io sono Danny, in regia c'è Sofia e non può mancare anche il gatto Jingle. Cosa c'era da dire? Non posso dirlo adesso, dopo la pubblicità? Va bene. D'accordo. Ah sì, c'è da parlare di ultimo. Va bene, dopo la pubblicità, dopo.
1: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre, custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. Amorusotraslochi.it.
2: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu.

0: materasso che vuoi tu.
1: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
0: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare.
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
4: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social. A te che ovunque sei, scegli di ascoltare Radio Puglia per sentirti sempre a casa. Buona serata.

0: un giovanotto che a soli 30 anni ha raggiunto già parecchi record. Pensate un po' che ha già superato il tetto dei 2 milioni di biglietti venduti per i suoi concerti all'età di 20 anni. È un numero che di solito appartiene a leggende con 40 anni di carriera musicale alle spalle. Lui invece, con poco più di 10 anni di carriera, ha già raggiunto un grande record. Per non parlare anche di un altro primato italiano per la continuità dei tour di massa. È stato il primo artista in assoluto a realizzare ben 4 tour consecutivi interamente ambientati negli stadi. Ovviamente in Italia, dal 2022 al 2025. Riempire gli stadi per 4 estati di fila senza mai registrare un calo di pubblico è un record unico nel panorama nazionale. Per poi non parlare del record che sta per concretizzarsi nel mese di luglio, il 4 luglio a Tor Vergata. Ha venduto già 250.000 biglietti, e notizia di poche ore fa è che i fan sono già accampati a Tor Vergata per assicurarsi un posto in prima fila al mastodontico evento. Si sono accampati addirittura 2 settimane prima del concerto. Però Ultimo si sta preoccupando, perché invita loro a non esporsi durante le fasce orarie proibitive di questi giorni, quando il caldo veramente è atroce. E dopo Vasco ovviamente ci sono anche i fan di Ultimo, che non vedono l'ora di vedere il loro cantante preferito il 4 luglio a Tor Vergata. Ci fa piacere di questi record di Ultimo, perché noi di Radio Puglia siamo stati i primi in assoluto a sostenerlo con questa canzone. Lui ha iniziato con questa canzone che nessuna radio trasmetteva.
1: Vorrei soltanto un minuto per urlare, per dirtelo ancora, per dirti che fra le parole sputate di ieri avrei voluto parlare, parlare di più. Riuscirei forse a reggere l'ultima dose che resta per volare via. Mentre penso alle cose che ho perso stasera, io vorrei dirti che con te rinuncerei al mio mondo e

0: chiamava ultimo, si chiamava col suo nome all'anagrafe Niccolò Morricone.
1: Vorrei soltanto un minuto per urlare, per dirtelo ancora, per dirti che...
0: Si intitola Una canzone che sogna, del 2015. Pertanto sono poco più di 10 anni di carriera da parte di Ultimo, un grande pianista, cantautore italiano. Adesso invece passiamo ad un altro cantautore, Irama, più bello però di Ultimo.

ci sono tante persone che ci stanno seguendo nelle loro auto e mi chiedo: il termometro della vostra macchinina che temperatura registra? Ce lo potete dire, senza vergogna, anche se è molto alta la temperatura. Al 333 166 5757.

0: Ragazze, grazie dei messaggi dove mi testimoniate che la temperatura, nonostante siano quasi le 20, è molto alta. Beh, si è preoccupato anche il nostro pugliese fisico, di cui non ricordo il nome, aiuto! Il ragazzo della fisica che ci piace. Schettini. Oh, siamo sui 30 gradi. Oh mio Dio. Poi c'è un ragazzo che mi fa sorridere.
1: Ma tu così pensi che usare il telefono alla guida non va bene?
0: Giusto. Vabbè, dai! Una foto del termometro della vostra auto, dai, che se siete in compagnia fatela scattare dal vostro passeggero, altrimenti pazienza, fermi lì, guidiamo, mani al campo.

dispiace. Sapete perché? Fatevi i fatti vostri. Non posso. Sofia, non posso dirlo. Non posso dirlo. Vado via un po' prima. Perché sono venuto prima a lavorare.

rinnovo l'appuntamento a domani, sempre con Apollo 18. Apollo 18, nuovo programma di Radio Puglia che va in onda dal martedì al giovedì dalle 18 alle 20, durante il quale si parla soprattutto di musica.

0: 18, la musica sotto la lente di ingrandimento. Apollo 18, condotto da Danny, in onda su Radio Puglia dal martedì al giovedì alle 18.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.

0: un'altra per me.
1: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
3: L'estate è arrivata. Preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay, fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia Pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
4: Sabato 27 giugno, seconda edizione di Una terrazza in collina, con incontri di gusto in contrada Sicarico di Monopoli. Degustazione di panino con la brasciola, la porchetta, patatine fritte e panzerotti. Il tutto allietato dall'intrattenimento rock swing della band I Ragazzi del Pulmino. Sabato 27 giugno dalle 20:30, Una terrazza in collina, in contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli, presso la parrocchia Sacra Famiglia.
5: L'ANSPI di contrada Sicarico alle ore 19 vi invita alla presentazione del libro La ragazza dagli occhi grandi, scritto da Anna Capra, moderatea di Radio Puglia.
6: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: A Radio Puglia sono le ore 20 e 5 minuti. Radio Puglia News.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Giorgia Meloni a Berlino per un vertice europeo nel formato A5 dedicato in particolare al conflitto in Ucraina. In collegamento anche il segretario della NATO Rutte, che oggi ha destato sconcerto riferendo di migliaia di voli militari decollati dall'Europa e centinaia dall'Italia nell'ambito dell'offensiva USA in Iran. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: Una nuova bufera piomba sul governo italiano da oltreoceano, ma stavolta non dalla Casa Bianca, bensì dagli schermi di Fox News, dove il leader della NATO Rutte ha rivelato che gli alleati europei hanno dato una mano e come a Donald Trump nella sua offensiva sull'Iran, a dispetto delle sue proteste per il mancato supporto dalle basi americane in Europa. Le parole shock dell'ex premier olandese: sono partiti 4-5 mila voli militari americani verso l'Iran, di cui 500 dall'Italia. Ricostruzione che trasmette un messaggio fallace, commenta il Ministero della Difesa esprimendo sorpresa e ricordando che dal nostro paese non sono autorizzati voli per attività di combattimento senza via libera parlamentare. Non ho problemi a riferire in aula sui voli aereo per aereo, aggiunge in un'altra nota lo stesso ministro Crosetto. Dinanzi alle richieste dell'opposizione di chiarimenti, o ha mentito Rutte o il governo, dice tra gli altri il leader 5 Stelle Conte. E mentre la premier Meloni a Berlino per il vertice E5 incrocia lo stesso Rutte in videocollegamento, un portavoce dell'alleanza prova a stemperare: erano solo voli di supporto logistico o tecnico.
1: Duplice omicidio nel primo pomeriggio a Pieve di Camaiore, in provincia di Lucca. Un 63enne ha ucciso a colpi di fucile la moglie di 52 anni e il figlio 24enne. Mi sono liberato di loro, le parole pronunciate da Piero Moriconi, arrestato dai carabinieri e condotto in caserma. Dietro la tragedia ci sarebbero dissidi familiari. Emergenza caldo, domani riunione tecnica al Ministero, ad annunciarlo il titolare della salute Schillaci. Oggi 16 le città da bollino rosso, domani saliranno a 17 con previsioni di temperature roventi ben oltre i 40 gradi. Ma è gran parte dell'Europa meridionale a fare i conti con questa ondata di caldo eccezionale, tanto che l'OMS ha parlato di un'emergenza sanitaria. Siamo al calcio con i mondiali. Il Brasile di Carlo Ancelotti affronta a mezzanotte, ora italiana, la Scozia per chiudere il girone al primo posto. In copertina anche Svizzera-Canada. Il servizio di Jenny De Gaetano.
3: Dalla sera all'alba non si dorme se si ama il calcio. Sei gare dei mondiali tutte d'un fiato quasi. Quando gioca il Brasile, noblesse oblige, la ribalta è verde oro, ancora di più stavolta che al timone c'è Carlo Ancelotti. A mezzanotte al Rock di Miami, la Seleção incrocia la Scozia per chiudere il girone al primo posto. Ma attenzione al Marocco, che alla stessa ora ad Atlanta incrocia Haiti per ridurre il gap nella differenza reti. Si comincia alle 21 a Vancouver con Svizzera-Canada, entrambe ad un passo dai sedicesimi, gli elvetici per la quarta volta di fila. Vietato sbagliare, o meglio, vittoria obbligata per la Bosnia. Sempre alle 21 a Seattle, opposta al Qatar. Ultima spiaggia per la finora deludente Repubblica Ceca, alle 3 di stanotte all'Azteca contro il Messico, già promosso, certo del primo posto. Alle spalle dei padroni di casa tutto è possibile, ne sapremo di più dopo Sud Corea-Sudafrica. L'ex Tottenham Son e compagni basta un punto. I Bafana sognano di superare per la prima volta nella loro storia la fase a gironi.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
0: Radio Puglia, meteo.
4: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia. Nelle prossime ore è tempo stabile su Puglia e Basilicata, una serata che vedrà cieli sereni o al più lievemente velati. E nella giornata di giovedì l'alta pressione dominerà la scena meteorologica, tanto sole inizialmente su entrambe le regioni, poi segnaliamo nel corso del pomeriggio isolati temporali di calore nelle aree interne della Basilicata, ma con clima poi asciutto con il passare delle ore. Le temperature massime diurne in generale su entrambe le regioni saranno comprese fra i 29 e i 33 gradi. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
2: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
1: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
2: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
5: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.

È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Dal 20 al 22 ottobre torna a Bari l'Uv Fiera, una fiera unica in Europa per celebrare l'uva da tavola presso i nuovi padiglioni della Fiera del Levante. Tre giorni pensati per creare occasioni d'incontro tra tutti gli operatori del comparto dell'uva da tavola per confrontarsi su innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sviluppo del mercato della filiera. Radio ufficiale, Radio Puglia. Ingresso gratuito.
4: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. AlbaGiardiniFasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
5: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

Te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
2: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
1: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
3: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
4: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
5: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
4: Ma che felicità scodinzolare!
5: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Banco Metalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.

0: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
2: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: Crap ou Bacala?
1: La canti, la balli, la ricordi.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16.

0: gusto sa di felicità. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.
0: Su Radio Puglia le migliori novità.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte! Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro della luna che sta per cadere.

Bambina. Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

senso. Tu hai le tue ragioni, Dio, sono forse troppo stanco. Tra l'altro non è facile ricominciare tutto. Lasciamo stare, dai.

And I touched your face, narcotic mindful lace.